0: Les Bee Gees sur RCFM à 6h20, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. On vous emmène aujourd'hui à la marine de Jotte, à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Louba.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Uburtu di Jotani, Nantagumun di Barettali. Di qui chi Anthony Louba fa giubiscao.
3: E uso di Marinca, Ubaese appena più sopra, quella che face parte di Agumuna e Ganari. Allora io sono mica non aveva mia ibiscaore, ma boh, ho sempre fatto la pesca così, da voi giugo, E dopo mi è venuto perché diamo passione. Io sono per la libertà, per sei cose e per pescare in un paese anche.
2: Prima il Biscaore ha fatto i suoi studi e ha legge il marito di Astia.
3: E dopo ho fatto un aiaccio con un Biscaore e diventava padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un attello, comprare un materiale e tutto a... diventa oggi diventa caro.
2: Anthony pesca tutto là.
3: Allora, l'inverno facciamo assai barametri, dentici, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più quei viletti a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
2: E tecniche sosfarate?
3: Filetti. Palamadri appena i ganna, o più sta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti a Leccia, o Lodo e verso la Ciollo. Quindi da faccio assai quei ristoranti, appena con la gente così in paese, ma o più è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è un tempo e tutto, ma che faccio parte di Abesca.
2: A Uburtu di Giottani, ferma oggi 2 biscaori.
0: Anthony Louba, donc sur la marine de Jotani dans et Campa Cui, consacré donc à cette belle micro-région du Cap Corse et l'ouest du Cap Corse. Demain, troisième étape, nous irons au village d'Oulmed à Diougabigours pour retrouver un père et sa fille passionnés d'agriculture, Antoine Martigne et sa fille Manon, qui seront donc avec nous demain dans et Campa Cui. Dans un instant, l'horoscope, Catherine Viguet.
4: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir.

0: La corrida avec Francis Cabrel sur RCFM.
1: Suivez le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
2: Après le grand départ donné à Lausanne, les coureuses s'affrontent sur 9 étapes variées, entre plaines et montagnes, à travers le Jura, le Massif Central et les Alpes.
1: La mythique ascension du Mont Ventoux départagera les championnes avant l'arrivée finale à Nice. Le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
2: Avec ICI Radio Officielle et France.tv diffuseur officiel.
1: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
3: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
4: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
3: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
4: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
5: L'été se passe sur ICI RCFM,
6: votre radio.
0: Il est temps de retrouver l'horoscope avec vous, Catherine Viguier. On ralentit aujourd'hui ?
7: Saturne s'en mêle, alors oui, cela s'impose.
8: Bélier, lentement mais sûrement. Ne soyez pas en colère si certaines choses vous résistent, il faut grandir, il faut mûrir.
9: Taureau, important de tenir compte de cette conjoncture, aimez qui vous êtes et demandez de l'aide si besoin.
10: Gémeaux, une journée tonique, encourageante et à vrai dire, elle est bienvenue.
11: Cancer, une réponse est en vue, une réponse qui vous tient à cœur, peut-être liée à votre travail.
12: Lion, si un voyage est reporté ou qu'il y ait du retard, si c'est un examen loupé, tout est rattrapable.
13: Vierge, revoir vos finances et votre sensualité avec pour soutien votre richesse intérieure.
14: Balance, essentiel, vous avez votre mot à dire et ce, quelle que soit la relation que vous vivez.
15: Scorpion, il y a des obstacles, des choses qui vous ennuient, ça se résout lentement mais vraiment.
16: Sagittaire, vous devez y aller en douceur au sujet des enfants, des amours et de vos créations.
17: Capricorne, vous ressentez des tensions, ça cloche au sujet de votre maisonnée ou d'un proche.
18: Verseau, vous avez un défi à relever, le secteur concerné est la communication et puis vos déplacements.
19: Poisson, l'avis de votre trésorerie est d'actualité, un projet sur du long terme est en vue.
20: Et pour nous tous, davantage tortue que lièvre, au final, on gagne la course.
0: Merci Catherine Viguier, et à demain.
21: ICI Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Allez, après le journal direction, le lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio, pour retrouver nos lycéens en micro de Patrice Roubaud. On parlera amour avec eux ce matin encore dans Duantou, Tocater, Ingrazia Bede Segunon Istu, Marti, Guatrudaos, Tusso, Dija, Seyoremietsu. Et Beredroem, ou Palantone Squarcini, Berunulizia, les salude.
22: Salude Christophe et salut à tutti.
0: Andemu in Ayatch, Ayatch, per principia, donc, sono disiale.
22: Iendo a si multipliche, geni critiche negative, nante a nuova piazza di Diamanti, in causa, in de pareti pubblicazioni, nante i reti sociali, i topuli vegetalizzati, giudicati troppo maio, e chi piatta ne ha uisse nante o golfo, peta sa polemica, o prima giunta umeri, Alexandre Farina, divenne un prudietto votato all'unanimità da consiglieri municipali, presentato Tagliacini è confermato mentre le ultime elezioni municipali in cui un scopo di piantare 300 arbori, 12.000 piantazioni e luoghi di yoga di spassidiata sopra luogo Tagliacini scontrati e sono scompartuti tra critiche e contentezza, sono pareti a voler aspettare a venire di travali da portare un giulegamento definitivo un articolo è da ritrovare a Nanta uno scusito. Al capitolo di Vati Riversi, tre persone sono in guardia custodia di Poiarise in Ajaccio, dopo una baruffa violenti in un commercio di un centro commerciale di Latrium, tre uomini, fra i quali il patrono di un stabilimento, si sono appigliati a una quattresima persona che, secondo l'inchiesta d'ore, ha avuto un ITT importante dopo essere stato tribiato di colpi in sala, poi in cucina. I tre uomini sono conosciuti dai servizi di polizia e di giustizia. In un comunicato comune, un'azione di solidarietà denunciano un trattamento duro per assumi che sono di nuovo militanti nazionalisti, porti sbondati, intervenzioni a Seore Rimane, Nazione e Solidarietà parlano di provocazione a qualche giorno di giornate ricorti. È stata gonfiata l'inchiesta a sessione di ricerca della Gendarmeria d'Ajaccio.
0: Impuli di gasso ramai tre candia di impumonte per l'elezione senatoriale di Uintise e Isitam.
22: Dopo usurtante LR Jean-Jacques Panunzi e un rappresentante di un rassemblement national Christophe Versini, Jean Giuseppe ha annunciato a rimanere la sua candidatura. Ascoltemi Umeri di Vigari al microfono di Marion Galan.
1: Io sono candidato alla elezione senatoriale di settembre 2026. Beh, pa propone un'entrata in datura, posto che il senatore sortante è contro la nozione di popolo gorso, di comunità, il potere legislativo. Questa elezione deve essere un momento democratico di poter dire ciò che noi pensiamo, poi la questione ai meri di ciò che vogliono, per la vena di Agursica. Sono sostenuto da parecchi movimenti, certi mi portano un sostegno a altri siamo in discussioni, ma queste discussioni sono positive e penso che faremo l'unione più larga possibile di un movimento nazionale.
22: E per ciò che tocca il sostegno, ha ricevuto Jean Giuseppe di Iacquidi di Femo Agursega e di Jean-Paul Carolaggi, palese d'altronde che discussioni avanzate sono in onda in cui corre in fronte e u pensi.
0: A lettera di o cardinal Le Bustio che fa genascio binsero a mezzo e gonfradi i gursiga.
22: In un corriere di due pagine addirizzate ai priori isolani, François-Xavier Bustio annuncia a prima d'unità maior di gonfraterni gursi e europei in Ajaccio, 17 lutro il prossimo, per cui l'esco d'Ajaccio per la gursiga annuncia la creazione di una casa di gonfraterni o liste su giorno, una struttura smaterializzata in cui un'applicazione presentata come un attrezzo usato in mano per sviluppare i gonfraterni, un mezzo che permetteria di sparta esperienza gorsa in quella Europa, contattati certi priori isolani, palese ne sono inquietudini, un articolo completo da ritrovare di annonta a nostro sito internet.
0: E per compiere su sia le volontà ci tramudemo a Uburasca.
22: E come volete voi in vostra missione, a Gumuna, scumetti annonta l'alludio per appuntare la vena, un mare e Lucien Costa hanno rinnovato un'anziana casa in tre appartamenti destinati all'affitto, un investimento di 1,2 milioni di euro che devi parlare permette di va entra appena di tesoreria, un ibusca maiopa ai piccoli comuni costretti a finanziare 20% di ogni progetto da poter sbloccare soldi dello Stato e da collettività di Gorsica, fa vena abitanti noi e di noi un scopo di sa di Martia, spiegazione di Lucien Costa al microfono di Roland Frias.
2: È importante perché poi possiamo fixare le famiglie e soprattutto portare appena in zona al comune non per le tesorerie, perché i piccoli comuni come la mia non ho mica tesorerie, non ho mica scienza dai certi affari anche che ci rabbotta e che ci può avanzare, perché domani anche lo Stato o la ZDC si può dare i soldi che volete, se non è mica 20% come vada, mi potete mica via, non è possibile.
6: Era in divisione questa casa, dunque era importante di regolare questa situazione che tutto si ne valava.
2: È sicuro, se ne valava, ho detto non parlavi nulla, e le case sapete erano in terra e se ne andava male e ce ne d'astra, diciamo, e vorrebbe comprare tutte le cose, ma da fare lungo, prima fare già esuli e fare questa operazione. Voilà. E cerchiamo di avanzare e malgrosamente avanziamo piano piano.
22: Articolo completo da Legia Nanta e CRCFM.
0: Ecco Christophe. A dopo, Baronto.
22: A dopo.
23: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia, succhio burro e basta.
0: Tempo che sarà solennato stamane a Ponente in Deugentro, in Belgio e in Antavaccio orientale in Uli saranno abbastanza numerosi, fermerà secco d'ampo ed imperature sono alte già stamane e faccio galo. E sul nuovo mezzogiorno volteranno la quale temporalesca come rimane in montagna, soprattutto in Deugentro, fa de gaso, in bordo di mare e si affaccherà a usole o d'ampo, fermerà secco. E l'imperature sul nuovo mezzogiorno caleranno veramente a pinuccia, ma fermeranno alte sempre per la stagione, farà sino a 38 Nanta Walinco, 34 in Ajaccio, 33 Grai, Nanta Vacciano Orientale, 34 in Balagna, sino a 30 Uirai, verso Burtiue, ciù pedumane, tempo che sarà abbastanza annulato in Bordimare, cu 2 a 3 acquade in montagna dopo mezz'ora e cresceranno d'orne di imperatore dopo mezz'ora.
21: Ici RCFM.
24: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, on pousse les portes du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio pour retrouver nos étudiants, nos lycéens au micro de Patrice Roubaud dans Duentou. Tocatel, l'info revient à 7h avec Alexandre Sangunetti. Bonne matinée à tous sur RCF.

0: Bouguiada à Primavera à l'Interche FM et c'est au Remezzo. E beridro emu polo Antone Squarcini, abrimu su diziale e qua buli, diga.
1: E nisa pemili più ananta e candidature pa e prossime alizioni senatoriali di 27 di settembre in Pumonti. Tre candidati sono ormai in competizione in un dipartimento, o senatori Eler Surtante e Jean-Jacques Panunzi e Christophe Versini di URN Serena Didia di Tiarati, Arimani e Jean Giuseppe che ha annunciato la sua candidatura a Roland Frias.
2: Un nome di un mere di viga rigirava da boi parecchie settimane, un è dunque una sorpresa, ma gli uffici Aleawa, Jean Giuseppe, si lampa in agorsa e vuole portare l'Unione Nazionalista più larga possibile. Ha però il sostegno di Femo Agorsiga e di Jean-Paul Carolaggi, ma sono sempre in Nanda e Badidia di cui cor in fronte e ubertito di una nazione gorsa. Per Gabivilla di Ubense, Jean-Christophe Angelini, sta candidatura ha un senso, ma ubertito non ha deciso neanche se lo sostenerà o se lo presenterà il suo proprio candidato. In tutti i casi, pare il figlio di Barra o Scena d'una vittoria di Jean-Jacques Panunzi, un somico ovaurido, un outsider, riconosce Jean Giuseppe, che spera soprattutto di far avanzare l'Unione di Avamia Nazionalista in vista di l'astra elezione a bene e in particolare è territoriale di 2028.
1: A politica sempre in cui a 44esima edizione di giornate internazionali sa domenica in corti. Un movimento indipendentista, un'azione, spera di poter avviare una dinamica e una pagina nuova di lotta nazionale. Così dice i militanti, una spesa di dopo Bovo, posto che la zona verma opposto di modo chiaro per il progetto di evoluzione costituzionale di Agorsiga al programma di sei giornate, un dibattito maggiore sarà organizzato in cui sfarenti invitati politici. Un'importante delegazione catalana portata dall'anziana presidente del Parlamento tra il 2021 e il 2022 sarà presente. Il portaparole di Nazione Pietro Tomasi piglia il sistema catalano in esempio.
3: I catalani hanno un statuto d'autonomia di poi 78, un statuto vero, la lingua ufficiale, votano la legge catalana, non ha parecchi domini importanti, senza controllo del Parlamento spagnolo, ciò che non è mica il caso, ciò che ti è proposto per Agorsiga e per Bovo, avendo coscienza, dunque adesso un elemento d'analisi e un secondo elemento di dire che l'autonomia a tempo non è mica libertà, e abbiamo visto che quando i catalani hanno avuto più autonomia fiscale nell'anno 2010, l'è stata ricusata da Madrid, da Spagna, e si è visto in quando l'hanno ursuto, cambiato di statuto e organizzato un referendum di indipendenza, l'autonomia è stata sospesa da Madrid e chi è responsabile dei catalani sono stati incarcerati. Dunque sarà un momento di mettere in prospettiva tutto questo per cercare di tracciare una via corsa che non impedisca mica il fatto che la Corsica possa tornare in nazione in dovuto.
1: Pietro Antonio Tomasi, che non ritroviamo a 8:15, sarà un nostro invitato alle redazioni e risponderà alle domande di Alexandre Antonini.
0: Diversi volontà, tre persone sono in guardia e custodia da bui riseri in Ajaccio.
1: E dopo una baruffa violenta in un commercio di un centro commerciale di Latrium, tre uomini fra uguali o patrono di un stabilimento si ne sono appigliati a una 4esima persona che, secondo l'inchiesta loro, ha avuto un'ITT importante dopo ad essere stato tribiato di colpi in sala poi in cucina. I tre uomini sono conosciuti dai servizi di polizia e di giustizia. In un comunicato comune, Nazione e Solidarietà denunciano un trattamento duro per assumi che sono militanti nazionalisti, porti sbundati, un'intervenzione a 6 ore di mani. Nazione e Solidarietà parlano di provocazione a qualche giorno di giornate di corti. È stata gonfiata l'inchiesta a sezione di ricerca della Gendarmeria d'Ajaccio. Sempre un capitolo di fatti diversi, due accidenti di circolazione. Il primo in corti, un'avventura è sortita alla strada verso mezzanotte che ha fatto due vittime in urgenza relativa. Il secondo stamani verso 6:30, un'avventura, un camion e una vacca che se ne è morta dopo il colpo. Il conduttore del camion Edo è ferito di modo leggero e d'altronde un soccorso in montagna di Nuova Risera verso 9 ore in San Gavino di Viomorbo. Una donna di 66 anni persa dentro l'altra strada è stata soccorsa.
0: Una lettera di Uescu d'Ajaccio fa genasce un mistero a mezzo confradini di Gorsiga.
1: In un corriere di due pagine addirizzate ai priori isolani, François Xavier Bustillo annuncia a prima d'unità maggiore di confraterni gorsi e europei in Ajaccio il 17 luglio prossimo. Contattati certi priori palesano la sua inquietudine, spiegazioni in un nostro notiziale d'8:30, ma in un frattempo un articolo l'article complet de la retroi à Nantes à notre site internet.
0: Et parlez-moi d'allo, yopé compi et sous l'Ulysiane.
1: Hier, Christophe Prime a une guartier résultante de Bastille, une étude à Dila et de Monte de l'Arbor et au bâtiment de 30 ZIA qui comptait 10 à l'Audi, venait de s'aspirer de pas 3 mois de travail, au prochain étape, au spéanament de l'immobile 32 et 33, ogni famiglia dai saludiata di nou, un programma maior di rinnovo urbano di 56 milioni di euro portati divise alla città. Ascolteremo la testimonianza di un abitante nel nostro prossimo notiziario di 8:30 e potete leggere di già un articolo completo nel nostro sito internet. Ecco Christophe, passo al secondo notiziario e ci ritroviamo a 8:30.
0: A dopo Valonto.
4: Toyota Monte Auto ha un altro servizio dopo più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Passadino l'inantavacciata orientale stamane, invece a ponente di Ugiantro sa facca Usol, e su due mesi giorno bulteranno l'acqua di Imporalesca in montagna, soprattutto in Ugiantro, in Bordimare sa faccherà Usol e fermerà secco Udampu e d'imperature caleranno a Pinuccia su due mesi giorno, ma fermeranno sempre alte per la stagione, cu 38 in Dualin, cu 34 in Ajaccio, 33 gradi in antavacciata orientale sino a Bastia, ma di nuovo in Ugiantro. Sina 34 in Balagna e Bersu o Gabigour sou pe duman e Udin poussera abastanza nioulado in Bordimar e torna douyotre a qua de douyotre tunisa de dino in montagne do mesiorno e crescera no d'imperador ou do mesiorno.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Les retours accordés dans un instant dans l'écho d'ici avec Mickaël Andriani en compagnie d'une créatrice de bijoux. Restez avec nous, bonne matinée.

0: è una vita di un dia. Allora non ti lascio imbattare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: Dilidoba Cinquantes, Imoussu RCFM, un grand bravo à Jocelyne de Bastia qui ira à Coste à retirer son cadeau, sa sculpture Tête de Maure, donc reproduite en bronze. Une Tête de Maure que vous pourrez gagner demain encore à l'occasion d'un Vier Radio Vogue qui a lieu vendredi, samedi et dimanche à Coste en Balagne avec RCFM, bien entendu. Aringrazia BDC Gonoï, Sautoremetsu. Et Aurélie Ridroa, Bipol Antoni Squarcini, Berunu Dizial, et Unale Terraki Interruged, a certi priori gursi.
1: E non curir oli due pagine di rizzata argentina e di priori di confraterni presenti in Corsica. O Gardenale François-Xavier Bustillo annuncia prima d'unita di confraterni gursi e europei. Sa manifestazione religiosa, Alexandre Antonini, si passerà in Ajaccio 17 lutro il prossimo.
2: In una lettera di due pagine, il cardinale Bustillo dà informazioni ai priori di Corsica adanta all'organizzazione di avvenimento religioso. Pare che da peso al programma come un colloquio al Palazzo dei Congressi seguito da una processione sino a occasione. In lo stesso tempo, François-Xavier Bustillo dice che una casa dei confraterni sarà creata lo stesso giorno, una struttura dematerializzata per via di una biegazione presentata come un attrezzo per sviluppare i confraterni. Da presa UESCO, Isabefa di Iege Gorsa devono essere parte con l'Europa. Il cardinale stima che lo scopo nemico di fa viaggia un folklore né di domanda all'altri gubia a Gorsica.
1: E un cuse i priori un volo nemico a piglia a parola di modo pubblico. Alexandre Fermani pareti interrogazioni in gira sa di Martia.
2: E un priori un capisce mica lo scopo iniziale di sa lettera, domandando spiegazioni più precise in tassa fare. Una consorella ella si domanda se a sua confraterna da partecipare a sa manifestazione. Un altro confratello quello dice che la da permetta d'adunisce e che l'oggettivo principale di un cardinale è questo. Secondo le nostre informazioni, pare che confraterne prevedono d'adunisce si può parlare di questa lettera. Da uso lato, un iscuato d'Ajaccio non c'è mica dato di più precisione dicendo che lo penso comunica verso 15 d'agosto. L'occasione è dunque di chiarificare l'idea di spargere esperienza gorsa con l'Europa che secondo un altro confratello può dare a Giove a un'altra vina e nel suo caso qui sarà pericoloso d'après ça, Elo.
1: Alexandre Antonini, passe précisions et un article d'Arrêt 3 annonce à nos sous-titres.
0: Impoli diga Jean Giuseppe et Udart sous candidat ou Dittiara du Pérezina d'Orial et Yoboumonte.
1: Et de pas aux urtants ILR Jean-Jacques Panunzi et un autre appuyé du Rassemblement National Christophe Versigny, ou maire de Vigarissi Lampe in Abattaglia, et maune un azou spresa, posto qui gira aux onomes et depois paretis imani, voulait représenter une union nationaliste à plus large possible, mais un bénéficiaire d'amica parawa, un bénéficiaire de parawa, qui di un sostegno di Vemo Agursega e di Jean-Paul Carolaggi, discussioni sono sempre in onda in cui corre in fronte o pensi, articolo da retroa di noi a non nostro sito.
0: Scrive una pagina nuova di Lotta Nazionale.
1: Ecco lo scopo dei militanti di Nazione per la 44esima edizione di Giornata Internazionale sa domenica in corti, vuole avviare un movimento indipendentista, una dinamica nuova, una spesa di dopo bovo, posto che Nazione verma opposto di modo chiaro al progetto di evoluzione costituzionale di Agursega. Un evenimento forte di amosse indipendentista allora che il partito è fragilizzato da una partenza di puntelli come Josefa Giacometti, eletta senza gruppo all'Assemblea di Corsica. Per parlare, riceviamo stamani a Pietro Antonio Tomasi, era un nostro invitato della redazione, autore meno un quarto.
0: Cineval a noi muri, ma ferma noi rigurti.
1: E a città di Lavi, di Monti e di Larbor in Bastia, lo spianamento di un palazzo 36A marca una tappa nuova di un rinnovo urbano, un cantiere ospitato di poi parecchiani ma ritardato per via della scoperta di Tiglio e che lascia un gusto amaro a certi abitanti. Installata in un quartiere da poi più di 50 anni, Maria ci ha visto un grande aso famiglia. Uso violo aveva ancora rinnovato, uso appartamento, anno anno non solo è salutato di nuovo, oggi un capitolo chimica perché suo palazzo è stato strutto a sua testimonianza a un microfono di Roland Frias.
3: Quando è perduta mia cognata è entrato un movigliolo che stava in provinciologia e l'hanno andato qui. Ma io gli dicevo non fa nulla. Fai a fare il carrellaggio, la fai tu. Fa genere mai a niente e poi cacciano per lampalli.
4: E per voi, giusto appunto, i lavori che sono fatigui sono importanti per trasformare il quartiere?
3: Che vuoi dire che non so mica, a sapere che l'hanno avuto. Perché l'abbiamo sempre visti i gasali, dopo che m'avere a terra.
4: E al di là dei gasali c'era niente?
3: Era pieno, non c'è più nemmo, è piuto. C'era una famiglia, erano i sovigliori, c'erano i vecchi, c'erano i vecchi anziani, l'hanno cacciati tutti.
4: I rigordi c'erano e fermeranno secondo voi?
3: C'erano i rigordi, ce ne ricordiamo noi.
4: C'era un istinto di paese?
3: C'era da parecchi paesi anni in ua, o anche più di me, ma tutto io, sicuro che sono gusti, ci stiamo un fratello.
1: Dopo la demolizione di Ubastimento 36, stultimi giorni, palazzi 32 e 33 saranno spianati a uso giro, e d'Italia di operazioni Maio in un articolo completo da legge dal nostro sito internet, e poi compie sempre in un dominio di la Ludio, a Upulasca, un'anziana casa nobile ritrova una seconda vita, legata all'abbandono da un bel pezzo per via di un'indivisione, a gas è stata acquista pur rinnovata da Gumuna, un investimento di 1,2 milioni di euro per fare tre appartamenti destinati all'affitto. Un mere Lucien Costa, su progetto ha un doppio scopo: fa entrare soldi da rinforzare i suoi area comunali, ma di noi fa 20 abitanti noi, che di noi scopo di Sadi Martia, articolo da ritrovare a Nantanus Rosito. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 10 ore e 11 ore per due notizie letti di stamattinale.
0: A dopo.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Sa fa causa l'estamana punante in deugiantro, in belge l'antavaccia d'orientali non li so abbastanza numerosi, bulterà usol e sudo mesiorno, ma sa d'incativitorno udampo, sudo mesiorno, corridorno di udampurale in montagna, soprattutto in deugiantro, come erimane, in bordimare fermerà secco e calmo udampo, ed imperature sempre alte per la stagione, caleranno veramente a pinuccia sudo mesiorno, ma farà quantunque ugaro, anche 38 urai in sartet, 34 in Ajaccio, 33 gradi in Antavaccia d'Orientale, 34 in Balagna, 33 in Cabigur, Susina, 38 gradi in Portivet, Ciupedumane, Udampo sarà abbastanza annullato in Bordimar, e torna a quale d'Imporalesche in montagne, e l'imperatore cresceranno a Pinuccia o due mesiorno.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Pas mal de choses à faire si vous êtes en vacances ce soir ou aujourd'hui près de chez vous. On en parle dans un instant dans l'agenda. Et puis nous allons nous balader in giro qui vous emmène dans le Castel d'Acqua, quoi, ce territoire de Lampugnani. Nous serons aujourd'hui sur la commune de Sangawin ou d'Ampugnani avec Stéphane Orsini, chef du service patrimoine à la communauté de communes de Castellitsa Kazinka. Merci de nous rejoindre et belle matinée à toutes et à tous sur RCFM.

0: une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Sont des chori lanta RCFM si ati i benvenuti o noti dialetto presentato da Paolo Antonio Scorcini. Buongiorno.
2: Buongiorno Arthur e buongiorno a tutti. Au capitolo di Vatili Verzi tre parzoni sono in guardia custodia e poi a risire in Ajaccio dopo una baruffa violenta in un commercio del centro commerciale di Latrium. Tre uomini fra i quali o patrono di un stabilimento si sono appigliati a una quattresima persona che secondo l'inchiesatore ha avuto un'unità importante dopo essere stata attribuita ai golpi nella sala poi nella cucina. I tre uomini sono conosciuti i servizi di pulizia e di giustizia. In un comunicato comune, un'azione di solidarietà denuncia di un trattamento duro per tassomi che sono militanti nazionalisti, porti sbondati, intervenzioni a sore di mani. Un'azione di solidarietà parla di provocazioni a qualche giorno di giornate di corti, è stata gonfiata l'inchiesta a sezione di ricerca della gendarmeria d'Ajaccio. Sempre a un capitolo di fatti diversi, due accidenti di circolazione in Cismonte, il primo in corti, una vettura è sortita dalla strada verso mezzanotte, che ha fatto due vittime in urgenza relativa. O secondo stamani, verso 6:30, una vettura, un camion e una vacca che se ne è morta dopo il golpe. O conduttore del camion Edo è ferito di modo leggero. D'altronde, un soccorso in montagna a Risere verso 9:00 in San Gavino di Viumorbo. Una donna di 66 anni, persa dall'altra strada, è stata soccorsa e ritrova di poi dai gendarmi. A lettera, e per compia, a lettera di Uesco d'Ajaccio, face nasce il pensiero a mezzo ai confratelli di Gorziga. In un corriere di due pagine addirizzate e ai priori isolani, François Xavier Bustillo annuncia a prima d'unità maio dei confraterni gorsi e europei in Ajaccio, 17 lo trovi prossimo. Petacque, Uesco annuncia la creazione di una casa di confraterni o l'istesso giorno, una struttura smaterializzata in cui un'applicazione presentata come un attrezzo usano in mano per sviluppare i confraterni, un mezzo che permetteria di spartare l'esperienza gorsi in quella Europa. Contattati

0: chanson de Céline Dion sur RCFM. Et Marie-Trois, Marco Biancari, l'Inde, notre chronaga Sara Magia, et aujourd'hui, si parle di Aves, pas di Ufigu.
1: Bonjour, Noyanti. Quand il est belle dans la nostra natura, on est. Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare. Vaspitaia di no. Ufigu, su frutto saporito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un figo non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Un'amica è viore all'infora, ma drinta di

0: ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a sa piccola vespa invisibile, una vita scaturita, che facci campare a noce e che ci rammenta con gli creaturi, così ciucca che da fussi, potena un segreto simbole.
1: A ringraziare Marco Biancarelli. Da qui a poco ritroveremo l'informazione in cui Paolo Antone è squarcini e poi il nostro yoga tra onde ciore e mezz'ora in duina. Ci saranno belli regali a vincere.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herba Longa reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. Quatre soirées, quatre pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herba Longa. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herba Longa. Un événement soutenu par RCFM.
3: Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
4: DAB+. DAB+.
3: Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
5: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
6: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
5: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
6: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
7: L'été se passe sur ICI RCFM.
8: Votre radio.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti in Antartu FM, un ritorno dell'informazione in cui Paolo Antone Scorcini, saluta.
9: Saluta Arthur, saluta a tutti. In politica, Gian Giuseppe è il terzo candidato dichiarato al Paese Naturale di Piemonte, dopo il sortanti LR Jean-Jacques Panunzi e il nuovo capimatia di Rassemblement Nazionale Christophe Versini, o mere di Vigari si lampa in la battaglia, non è una sorpresa, posto che girava il suo nome dopo i pareti simani, vuole rappresentare un'unione nazionalista più larga possibile, ma beneficia di apparava che di usustare di Vemo Agur sega di Jean-Paul Carolaggi, discussioni sono sempre in onda in cui Corinne Fronte e UPNC, articolo completo da lei di Ananta uno scusito. I militanti di Nazione vogliono iscrivere una pagina nuova di lotta nazionale. Per la 44esima edizione di Giornate Internazionali, sa domenica in corti, vuole avviare un movimento indipendentista, una dinamica nuova, una specie di dopo Bovo, posto che il partito verma opposto di modo chiaro al progetto di evoluzione costituzionale di Agur sega, un evenimento di Amos indipendentista, mentre il partito è fragilizzato da una partenza di puntelli come Josefa Giacometti Pireda, eletta senza gruppo all'Assemblea di Gorsica. Pa parlani ricevi a Mistamani a Petro Antonio Tomasi, era un nostro invitato della redazione autore meno un quarto. E pa compia in Ajaccio si moltiplicheggiano i critici negativi a Nanta a noa Piazza dei Diamanti, in causa di pareti pubblicazioni a Nanta i reti sociali, i topoli vegetalizzati giudicati troppo maio e chi piattani a vista Nanta o Golfo, peta sa polemica o prima di un taumere Alexandre Farina divenne un progetto votato all'unanimità da un consiglio municipale presentato agli acini e confermato mentre l'ultima elezione municipale lo scopo di piantare 300 arbori, 12.000 piantazioni e luoghi di yoga di spassidiata sopra luogo gli acini scontrati sono scompartuti tra critiche e contentezza sua parete a voler aspettare a venire di travali da portare un giuregamento definitivo, un articolo usato da Lidia a non tanto su sito internet. Ecco Arthur.
1: Vi ringrazio. A domani.
9: A domani, Madjugawa.
1: Yeah, Madjugawa. Non sembra più notizie di un tempo e dopo giocheremo insieme.
9: Allez, buona giornata.
1: Buona giornata.
10: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti cultivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
1: La chaleur reste le fait marquant de cette journée en Corse. La Corse du Sud est placée aujourd'hui en vigilance orange canicule, tout comme la Haute-Corse qui est également en vigilance jaune pour les

0: de 11h à midi.
1: Premier joueur de la matinée dans Indouina sur RCFM, c'est Ange Toussaint à Casama. Choli, bonjour.
2: Salut.
1: Comment est-ce, Ange Toussaint?
2: Sempre così. E mai peggio.
1: Chi c'è di previsto oggi in paese?
2: Previsto un paese in onda, se non è sta sciupitana che dura, appena troppo lunga.
1: C'è assai caldo.
2: Faccia assai caldo, è vero.
1: C'è un bello tempo in paese o ci sono un cielo appena annullato?
2: Un bagno mica capito.
1: C'è un bello tempo in paese o un cielo è appena annullato?
2: No, io non vado tempo, ma da presso so che ho capito una piove dopo mezz'ora aveva una ruppata.
1: Appena. Appena, sì, ad rinfresca quasi nuda, penso. Adesso appeggio tanto.
2: già avvenuta, che doveva cattare acqua, non faceva mica troppo male.
1: No, ditti mio, tu sei...
2: Anche bella valloccia ai turisti, ne faceva mica male.
1: Ecco, anche, ieri. Ditti mia, avete idea di giocare in conosco o vado a spiegare i regoli appena?
2: Ma già mia moglie che a tempo che sono giunto mi ha dato un telefono, ha detto dai, c'è chi c'è che ti voleva là e fai capire. Ma qui un altro.
1: Boh, vado a spiegare, qui mi principa con un blind test, ciò che lo dice l'inglese, infatti ci riconosce il titolo e quello che canta o il gruppo, e poi dopo mi continua a 5 domande di questioni generali, di cultura generale, ci avremo. E in più un'ultima domanda che vale 2 punti, perché tutti i domandi valgono un punto, ma l'ultima vale 2 punti perché è appena più dura, diciamo.
2: Ma io capito.
1: Ma principia con blind test.
2: Allez,
1: andiamo.

0: Alors, tout ça, avait une idée?
1: No, j'ai capito nulla.
0: Una canzone inglese.
1: Aiuto un male a parlare francese, volete parlare inglese?
0: Sultans of Swing, The Dire Straits.
1: Oh là.
0: On l'a eu a Timic. Bon, vabbè, un c'è male, ma continuo a cui domandi, se vuoi essere pronto.
1: Sto pronto.
0: Andiamo. Chi va mia corsa? Tegni o castello di Apunta in Ajaccio, comune d'Alata, ava mia Bonaparte, ava mia Pozzo di Borgo o ava mia Matra?
1: Ah, io già di Pozzo di Borgo.
0: Quelle è la capitale della Nouvelle-Zélande? Auckland, Wellington, Christchurch o Hamilton?
1: Auckland.
0: Quelle planète possède le plus grand nombre de satellites naturels connus? Jupiter.
1: Saturne.
0: Ecco, bravo. Quel acteur incarne Maximus dans le film Gladiator des années 2000? Mel Gibson, Gérard Butler, Russell Crowe ou Liam Neeson?
1: Bon. Au hasard, Gérard Butler.
0: Dans quel musée peut-on admirer la Joconde? Le musée d'Orsay, les offices de Florence, le Louvre ou le Prado?
1: Le Louvre.
0: Dernière question bonus à 2 points, mon cher Ange Toussaint. Quel est le seul pays d'Amérique du Sud dont la langue officielle est le portugais? L'Argentine, le Venezuela, le Brésil ou le Suriname?
1: Je crois que... Je dirais le Brésil.
0: Eh bien, c'est bien. C'est 2 points. 2, 3, 4, 5. Vi faccio 5 punti, Ange Toussaint, par avoir.
1: Po, va bene.
0: 5 punti in antanoi, ciò che ne manco male,
1: No, ne manco male.
0: Avamia Pozzo di Borgo, la viati, A capitale di Nouvelle-Zélande e Wellington, ma è vero che assai mondo pensa che è Auckland, che è ella a città a più maiori di un paese, vi diti?
1: Questo mi ha sbagliato.
0: Voilà, Saturne, la viati, senza che dici si qualcosa. Qu'on a eu à Timmy. Quel acteur incarne Maximus dans le film Gladiator? C'était Russell Crowe.
1: Ah, Gusti, c'est ça, voilà. Au hasard. Hein.
0: Voilà, au hasard.
1: Non.
0: Voilà. Et dopo avete tutto, donc vi faccio 5 punti, ciò qu'on est manco male.
1: Et cos'è qu'on a dit mica?
0: Eh bien, donc, on a eu à Timmy au blind test qui poudit à valer 2 punti.
1: Dico, so che ha vinto, qu'on a dit mica.
0: Et ciò che.
1: Ed è
0: stata la sorte Bennari. No, oggi dopo MAV se li ucciso d'altri giocatori, MAV se li vaccini di più che voi, se li vaccini di più disgraziamenti un vincerete in onda, tanto se c'è qualche sia chi chiama ma chi vaci di meno che il vostro risultato sarete voi un vincitore e poi se voi siete a paro ci saremo 5 punti a 5 qui ci volerà
1: a la sorte.
0: Voilà. Je vous le rappelle quand même, il y a à gagner aujourd'hui un bon d'achat d'une valeur de 50 € qui vous est offert par Marc Ric, qui est un artisan créateur de bijoux. C'est spécialisé dans les pièces uniques en corail rouge, or et argent, œil de Sainte-Lucie, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs et bagues. C'est entièrement fabriqué ici en Corse. Et puis on vous offre aussi la chaise, la gourde, la serviette et le t-shirt d'Idea Austra RCFM. Voilà.
1: Ha giocato la giusta emissione con piacere.
0: So io che vi ringrazio, è stato un piacere di noi. Poi ci dimmo un po' darsi a presto. A trovarci. A vedaci, Ange Toussaint, mi pare che è partito. Marie Troa, appena di musica, Marine Escrow. Potete chiamare sempre 04 95 32 32 22 22 il vostro yoga. Induina, continuate.

Di Rime Scholte, di Petrusanto Galfucci, Nanter, CFM, Cipudetti, sempre chiamato 0495 32 22 22, appena d'inglese in cui The Final Countdown.

0: Le 12 août prochain aura lieu une éclipse totale du soleil. C'est la 16e éclipse totale du 21e siècle. À cette occasion, ici RCFM convie un planétologue, spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Rendez-vous dans Cielo des Stades le samedi et le dimanche à 11h35 et à 17h35 sur RCFM.
1: A frequenza mora sida in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: A Dio sempre a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Ha già imparato da Zidelo, cos'è le un lonzo, cos'è le un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi a fa obera comuna da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezza.
4: Continuate così, si è un socco di maniera, un po' di che seminare.

0: Sidelanta RCFM et au Radista à Sainte à Vincent Albertini, Bajetti Juridi.
1: Ugarovanu, una bianta ghinache in dea bedra, una bianta chi sappi cai muri, ai vecchie gase, in dee bedre riscaldate da usole, a druerede spesso in due un ceguasi nunda, in dei muri vecchi, tra e bedre, non ta e deppe. Si è spesso al principio di Ueranu, in libaesi in montagna, e una pianta con una bisogna idropudara per cresce, fiorisce in furia e copre i muri di barretti gulori. I soviori possono essere gialli, aranci, rossi o castagnini, e hanno un profumo forte particolare che si sente anche quando si bassa bigina ste piante. Ugarovanu è anche una pianta che fa bene l'abe e gli insetti, di un fiore importante che porta a vida, anche in i luoghi più secchi. Da voi sempre è stata piantata bigina e gase, per uso bruvume e isogulori galli. Una pianta di bedra e di sole, un fiore che riscalda i gori, e che ci insegna che a vida può nascere dappertutto. Bagetti fioridi!

0: C'était sa raison d'être, c'était en 1998, souvenez-vous, c'était au profit de l'association de lutte et de recherche contre le VIH. Allez, Pertimou, Marco Biancari, Linde Saramadji, Aodie, Parlem, Udi, Umare, Di Usale.
1: Ogni giorno niente, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda, per chi Umare è salito? Quando il vento soffia forte in anta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali in anta i nostri labbri. Ma usali, di dove viene? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collera aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così da tanto il mare è salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un c'erano che vulcana che stupavano i vapori d'acqua, zolfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nata a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che gira sempre. O forza qui di noi non è mica magia, di solo scienza.

0: fade incantesimo e piemawa batturumea in Castella di Gasinca. Saluta Bertura Mea.
1: Buongiorno Paolo, e a voi?
0: Come va?
1: Vabbè, credo sia oggi qua più appena fosse il lavoro che lo vi sapevo.
0: Ah, io l'acqua l'aspettiamo, eh?
1: L'aspettiamo, Beh, allora, volevo giusto due parole e dice saluto quelli che ci stanno assenti, tutti quelli che ci ascoltano tutti i giorni, quelli che hanno avuto dopo me, e giusto due parole. Allora, sapete, due parole che volevi poco a fare, vi rido un brugiolo, un supolo, un'agnicola, una sgherba. Dopo di un'oncia, una occia, vedi, una candela, una cria, tutto quanto casca, tutte queste parole che vuole noi, giusto una cria di roba, ma di noi, questa non è una cria di cervello, vuole dire, gli stessi vuole che non ha poco.
0: Vedi, vuole stesso senso.
1: Gli stesso senso, allora, in 2010 o 2000, vi dice che, insomma, che scrivo allora, pensate, nel 2018 in meno, hai scritto una zuppa di mammone, per giusto per ricogliere appena qualcuna di queste barule che volevi poco a fare, vedi?
0: Beh, stiamo assente.
1: Allora, denari era una via, era più che mischinilla, ma quando ella si metteva, tutti io la preparò, la zuppa, per la sua mia, bibuia delicata. Ci minuzzava di tutto in consenso di saper fare, sempre misura a mano obbligata a risparmiare. Principava buon'ora, andavo mortare a pista, un brucio di pazienza, un supplo di venestà, un'agnicola d'amicizia mai scordandosi di pregò. A pazienza e a bravezza l'aggiustava in confinezza. Due once di stimolo, una sgherba di rispetto, appena di chi ne so io tutto il cuore ligato, feci a consumare sto poco e tanto profumato. Dopo averla condita di fiori e mazzoli di stelle, a casa era sempre piena, asperte ste vagatelle, pariano mille ricchezze a un poeta a paragonà, e mamone viera in gioia, pronta a riprincipiare, a zuppa di l'unione e la sì che sapeva va. Ecco.
0: Ah, brava. E io, vada di un poco va già sai.
1: Un poco, certo ti vedi già una suppa con tre di un basta faccio le po', ma con un po' da fare.
0: Usando di cucina cosa.
1: Ma fumava, sentia una a cui hanno so niente.
0: È sicuro.
1: No, e non hanno mica sempre...
0: Ah, è commissione in frigidere, i soldi.
1: Come
0: odie. No, ma ciò che... di usanza di cucina corsa in generale.
1: Ma cosa fare?
0: Voilà,
1: e sappiano fa, si sappiano svogliare e si mangiava bene.
0: Ecco, si mangiava
1: bene. E che per tutto un paio si mangiava.
0: È sicuro.
1: E poi... aveva tutto angosciato, tutto stressato, e tutte sorte di malattie con tutti questi gabbadugi.
0: Tutta sta roba. E quella di chiavo scambiano l'usi,
1: E scambiano l'usi. Se volete fare la suppa, comprano un brick.
0: Un brick non è mica di stessa?
1: Un brick anche...
0: Manca appena,
1: manca appena,
0: no.
1: E va meglio i piedi, appena i fumai fresco scrassato dentro, appena i banegotto.
0: Ma è così, di bella, no, ma odi è
1: più buono. Ah, che volete fare?
0: Corpi di legumi di sole in brico.
1: Allora buona giornata.
0: A strettanto e a ringraziare.
1: A va continuare, io assento tutti i nostri.
0: E
1: voglio salutare Filippo perché spero che si sarà arrangiato appena o Vogel anche dove ha sottorella. Spero che andrà verso un meglio.
0: E tocca Mulegno.
1: Tocca Mulegno, allora
0: a Beggi. A presto, buona giornata. Ecco, e ora andiamo un corti con Gabi. Saluto Gabi.
2: Come va?
0: Come va?
2: Ah, siamo allungati,
0: Ovresco,
2: Guaglim.
0: Un corti mi sono detto, Guaglim un corti si può stare, perché così no, la stagione è negativa.
2: Sì, questo è un tumore, ma c'è un gallo.
0: C'è un gallo.
2: Sempre fatto un gallo, corti di stagione, di quando le temperature più fredde, no?
0: Ah, ed è così, andiamo luogo.
2: Andiamo luogo, ma si va a parlare. Allora, io voglio salutare, diciamo, per Tolomeo.
0: Sì.
2: È passato.
0: Sì.
2: E poi ricevute e saluti tutti di quelle che la mani.
0: Sì, sicuro, aspettiamo numerosi.
2: Numerosi, ma sicuro. E oggi voi arrivi in corte parole, vediamo un po' una giamma per stasera.
0: Sì.
2: Sapete che io sono di Pando.
0: Sì.
2: E le cose di buona stasera.
0: Sì.
2: Sarà fatta un momento di momento San Francesco.
0: Esattamente, sì. Ne abbiamo parlato io.
2: Con i gruppi, con voi. Ci sarà la bella da mangiare e poi così, come dicono in francese, disco sciocche e barro.
0: C'è una bella maniera di salvare un patrimonio,
2: di salvare un patrimonio. Ci sono nato, io sono nato così,
0: Sui vostri luoghi.
2: Siamo luoghi, sono nato e sono campato.
0: E dunque questo concerto stasera dunque di un'andatura di l'assoggio di Ubaese, di l'assoggio San Lucio. L'assoggio
2: di Ubaese, Guabba di Puglio, e sarà un convento.
0: Ci ha fatto
2: per le serate. E quest'anno si deve con me, diciamo così, conoscerete François Albert.
0: Per la televisione e per la Verina Gastanina.
2: Abbiamo portato tutti l'anno. E poi lavoravo.
0: Altro. È un pianta. E lo salutiamo. Se lui sta assente.
2: Sta assente la gente che si è fatta ammazzo. E non so, io che è un po' di dire. E sono come lo paese, come lo giure.
0: Come lo giure.
2: Allora, spero che ci sarà un mondo che sta così di evasione, ci vorrà giù e sarà. Ma dico che sarà giù pure.
0: In tutti i casi ha già me lampada e ne abbiamo parlato ieri in Antalonde.
2: Io ho fatto dire che allora qua rimane amato e Veneto hanno parlato dei castagni.
0: Di un castagnetto.
2: Di un castagnetto, Gugliera, e la schiera. Io ho soltanto detto, ma quando la giorna l'ho fatta io, non del sermone, la giocotta di Rascato e Castagni. Ma vi posso dire che levi l'annata del Santo qualcosa, ai Raschera, la Vagio, i Castagni, da noi erano puliti. C'era la chiavetta.
0: Sentivo
2: che caiamo, non c'era manco chiavetta, c'era l'alba giù, l'alba, erano puliti.
0: Ma perché chi ha niente ci stava e chi pulia i soldi?
2: Ci stanno, pulivano, scavavano i castagni e questo era già conosciuto, erano due sermoni e erano puliti. Tocco e topre, c'era un burrito, l'animale erano giosi, non c'era più un animale sotto, a parte qualche segnale. Questo era tutto trattenuto. Allora, c'è due parole che mi scappano. Che mi scappano. Io mandavo a Terumia, a Veneto, a Madrasa, a Boccia Mamone, mi dicevo che Babone, quando uscivo un'annata, divisa a sei castagni. A levere i castagni, sapete, Mamone mi diceva che sotto un castagno cogliano 30 spotti di castagni.
0: Vabbè.
2: E cavoglie che?
0: So più di stesse ragolte.
2: allora, babone, tu fermi che metti di te castagne, antarada, e fece e basse sotto le castagne, e sa paura mi scappa. Agonisci dove?
0: No, ma se hai niente di sta assente, se...
2: Sono sicuro per tutto lo mio amato.
0: Per mia, allora, amato e tutti gli altri che ci stanno assente.
2: E questi sono...
0: Allora, ci diamo.
2: Questo è uno. Mi scappa, la gente più, la mamma mi scappa, mi viene giù. E a seconda, quando voi chiedete i castagni, dire, hai questi castagni a voi, poi sotto, io non ti voglio dare. E a me, se voi voglio dare, in fondo, facciamo una vista, qua vi detto, queste cose. Per tenere i castagni, che poi sono mica dentro l'altro, voglio dare. Tutto lungo, non ha visto perché Castani si è messo e questi non c'è un nome, non mi scappa io. Non vedo più come la mano.
0: Se anche se mica io disegno di Vizzani o chi sia l'altro la risposta, gli diamo e ci dà risposta. Non,
2: non
0: c'è la barulla. E
2: c'è
0: una barulla gira per ogni affare.
2: Mamma mia, amico.
0: Eh sì.
2: Allora, vado a dire pochi rughi che ho conosciuto e poi ho lasciato la barulla all'astra.
0: Questo
2: mi è caduto dopo.
0: Allì.
2: Allora, io gli ho portato i castagni, Nando. Non piano, perché volte in casa hermano, a un buggio e un canabale, a giocare nelle caselle, e a giocare in semano, di non rivolgere, a Mertignana, in casa Rasi, in San Martino, che tenevano tutti i luoghi di museo, e ce n'erano altri comunque, mi sono scordato, ma questa.
0: E anche Santa Lucia, no?
2: Perugia,
0: avevamo un ciocchi sole.
2: E tu, voglio vediamo taglio questo dopo un mare, dai, conto un fatto, mi ha giunto, 70 anni fa,
0: che
2: è passato una giornata di Santa Lucia, di Mercurio, ai ragazzi della nostra America, Santa Lucia, Serrano.
0: Ok. Ah,
2: e vabbè. Papà c'è tutti voi, buona giornata a tutti, a presto.
0: Gabbia, ringraziabile e buona giornata, buona giornata. Tutti che ne va bene. E beh, giusto appunto, Uizzanese Iseo all'antenna. Saluto Iseo.
3: Opa, come va?
0: Vabbè, voi.
3: E beh, sono d'orto, prima ti ha salutato Bartolomeo a Gabbia. Siamo molto contenti di capire così arrivi tutto, perché chi sono mica perché non chiamava mica Nanzo, e lo ha saperà di sicuro. Boh, allora dici, opa, sono d'orto, ciò che gli è stato lì, l'acqua, da 20 minuti, ma mica a Randino.
0: E perché c'è a Randino, a Bizzani?
3: Può accadere l'estate, in 46 anni non è venuta da una volta.
0: Ah.
3: Dunque non è che mica piange, no. Ma aveva che l'orto che è regolato come l'uciore, che è base come piace a me, tante battaglie, e dopo i due mesi, sono bello contento, c'avevo l'amico, avevo il resto, e un calore, dunque non voglia mica... staranno in acqua qui che questa in un quarto d'ora vi ruggia tutto ciò che avete fatto
0: di poi
3: i mesi
0: ma com'è oggi lui? È di un lato?
3: Qui che è basso non penso mica che le da più mica è basso asso ma facevo callo
0: quando è così
3: non è mica un callo franco è un callo lodo
0: è una razza di muffura no?
3: È una muffuraccia
0: voilà.
3: Che volete fare? Quest'anno è così
0: quest'anno c'è una piaggia, una via grugi
3: quest'anno è così io guaccio il musulione io da che mi ha visto mai di avete il musulione per me è intorno a lui o intorno a vostro e basta e anche intorno a vostro certe volte è tagliato per riscaldare Santa Maria che tanto era regolare
0: all'epoca era un orologio
3: soprattutto in del noi soprattutto in Bizzana per capire già la nebbia tempo no è riscatta e vale a Franchemo sto quindi già sto Franchemo senza sapere no è cambiato
0: sono più identi di prima
3: ma questa opa siamo che noi diamo una certa età che possiamo sapere un giovane va che ha da sapere di rinfrescare di Santa Maria
0: conosceranno il ballo di Santa Maria che lo conosceranno
3: è per questo che hanno parecchi punti di vista persone come me di la natura e tutto a forza di cose tutti i giorni si impara sempre ma la trasmissione io non deve comica francamente non deve comica.
0: Quindi a trasmissione a Dramondira di che cosa che penso io, si va in casa prima.
3: Deve comica, mica, mica.
0: Perché normalmente si va in casa.
3: Io ho già avuto molto malato per un mese di giugno con quelli calori, ma l'ho regolato, non avete quello.
0: Perché non avete mica capito.
3: Sono ritirato, non ho questa fa. Ma cerco di nuovo a capire.
0: Ma ce l'avevi di nuovo a motivazione, Abramo.
3: Attenzione, cioè cercare di capire perché, cioè rispondere a su perché. Io sono bello contento, tutti gli anni, da un bell'orto e tutto.
0: Ma
3: di nuovo una passione.
0: È una passione di nuovo, ma penso che ne abbiamo parlato di parecchie orte e ci ha portato all'orto. Perché da lì a poco se è stato cominciano a essere così brezzi di nuovo
3: per esempio,
0: roba.
3: Per esempio, andando all'orto c'erano pochi giorni che poteriano bene, credetemi pure che non si sa mai in da vita. Che la fare in un mondo intero non vanno mica bene.
0: Ah, mi pare anche a me. Quando l'uomo accende a dire in generale
3: attenzione, il mondo intero non è mica top.
0: No. Si può dire così.
3: Che mi saluta quelli che andavano bene e a domani.
0: A domani, Isea. E fate caso, fate
3: bene.
0: A strettanto, Isea, aprile. A beggi. E saluta Maddalena, salute.
4: Salute, salute, vabbè.
0: Vabbè, voi allora.
4: Yes. E saluto a tutti, quantunque quelli che sono venuti, l'altro. Peccato, non abbiamo mica capito tutto ciò che lo domandavo a Gabi, ma di tutta maniera risposta non te castagna, io non abbiamo mica, questo è sicuro. Ma di volta di Urbana capisce.
0: Si sente
4: appena male oggi,
0: Ma bon, Pierremo Ribiu,
4: se non vogliamo andare a qualche sia le risponderà di quelle di sti castagni, di sti castagniccia.
0: Ce n'è sempre.
4: anche assai,
0: ancora i vari rusti e mbosi, ce n'è sempre.
4: No, a parecchi luoghi, quantunque. Noi qua su San Pedro, ma è una mica con i suoi due ride. Dipende di... Vengo che i paesi come Sermano e tutti questi, gente che sono mica lontano da me, ma erano più, come spiegare, noi eravamo appena più, abbiamo perso appena già tutti strusi, gli erano più arraigati, ride.
0: Perché chi pensa di noi che è un affare di
4: topografia, erano più
0: rinchiusi.
4: Mica un termine per giù peggiorativo.
0: No, ma capito.
4: Hanno tenuto il conto, hanno tenuto tutti gli affari, e dunque bon, è così tanto meglio.
0: Penso che sia un affare di strada.
4: Hanno possuto tramandare, tanto meglio. Allora, io ho già cambiato appena di cose, ma ho già parlato di. Penso che ne abbia già parlato, non so mica con voi, di. O di. Cosa, non mi viene più. In casa nuova, ma. Ecco, dirà uomo di avanti, sono mica si può ricordare, è la Mattia Casanova, era una studrice di Vanago, dirà prima che aveva fatto un corso, se volete,
0: in scuola.
4: Ella è già in zona maestra clandestina.
0: Non era mica dalle parti di Riventosa, di Silvio?
4: Era di Riventosa, ecco, e dirà Violema di Marco, quello che aveva scritto la canzone a Brusco. E che ha scritto parecchie. Dunque ella ha fatto un bello riassunto di poesia, Mattia, che si chiama Sussurrime. Ha diventato una ortoia a Juan Carlo. Allora, qui si può volete, ha fatto giusto un omaggio a Zoabu, corto, che si chiama Babu, e dopo si aggiunge un po' di legge una di Uabu, si può dire così.
0: Con piacere.
4: Bon, allora, a Babu dice così. Un cantabio l'uomo ligore, o boe da pastore, un cantabio l'uomo d'onore, si nasce così muore. Un cantabio macchiagliolo, scappato dall'inferno, di suo volere indegno che suminava dono. Un cantabio non tastadera, e notte già sopra le gime, se n'è andato quella sera d'ottobre di suo nero agime. Un cantabio usando sempre. Ecco, perché lo cantava con canto popolo grosso, vicino con l'ancienza, dopo non ci vedeva quasi più, grosso, ma ecco, allora è lo stipi con te la dice che è scappato dall'inferno, perché aveva fatto la guerra, era stato prigioniero e tutto. Allora, così lo parla di Uganto, di chi si è perso, ma e torna pieno di speranza, perché l'anno 70 erano giunti. Allora, lui dice così, se lo gira qual che sia. Se lo gira qual che sia, venuto di sti circondi, a tenermi compagnia, quando lui già mi rispondi, per contentare anche quelli che sono più bruni né biondi. Ma per cantare in poesia, ci vuole essere abizzati. Questa prima si vegia fra noi altri camaradi, oggi nei nostri paesi stanno molto spopolati. Se lo gira a Frambaglia e lo gosso Gavicciolo, in cui non trovo in Italia stanto di giù il Gavicciolo, se riavere l'accompagnato e non di trovarmi solo. Si canta più poco spesso, siamo troppo un canaglidi, quasi tutti a poco presso, tante moglie che maridi, se non tornano a rivene, i vellusi sono spariti. Sarà di uno gole fala anche io come lo treno, sempre nante alla mia strada, quando abbio e quando piano, e uri a cantà, sinco bussero l'aleno. Se lo gira sempre vivo, o boi ero smentigone, forse si seria visto a cantare la canzone, come l'era sempre pronto in tutte ogni occasione. Ha passato la sua vita sempre a violino in mano, così dolce e fiorita in paese disermano, ma perché che i boedi come questi ce ne vanno? È passato un certo tempo che lo gorso andava male, poi in più bella in un momento è tornata a standelare per volare di più lontano come un'agola reale. A me mi piace lo gorso e la voglio lì di cuore, cerco di faccio col bosso, sempre un lascia l'umore, non ferria più che questa, io non nota tutte l'ore. Ora se venisse amore, avveria più contento, avremmo francato l'onore, con il nostro buon talento, o gorso è risuscitato e mai più sarà spento. Buonanotte, buon riposo, abbedeci un'altra volta, e uso sempre l'asioso, sia salute o si porta, se avete bisogno, picchierei dalla mia porta. Marco Casanova, di Arriventosa, ecco.
0: E colma di speranza quantunque.
4: E come
0: lo dice alla fine a Soviola, dice radio, chi dice un canta più ma usante.
4: Usante sempre.
0: E lui dice di nuovo, anche se non ci sono più, picchiate burro a burta chi ci sia radio. Come per dire, uspirme qualcosa vero.
4: Era un poeta paesano, era un pastore, era stato un pastore a Straziata assai, ma aveva sostinto veramente.
0: In generale non te i luoghi di montagna di Gerardio ferma di più spirito.
4: Ecco, scusi, ha messo un nome di Ariante, visto che Ariante mi dice qualcosa, perché lui era nato nel 1903, io venivo da Pana, ma mette il nome di Ariante di Arriventosa, ha parlato anche con il germano, hai visto?
0: No, e poi c'è la dicchi di noi, i luoghi comunicavano così, Ariante,
4: portanto c'erano tante vitture, ma
0: quando... Cioè andava a cavallo, guamula, cosumere... Ma in tutti i casi viaggiavano di più, possiamo dire così.
4: È vera.
0: Ecco.
4: Allora, ecco, vi
0: prego tutta
4: una giornata.
0: Aspettando,
4: madame.
0: A ringraziarvi per queste poesie magnifiche.
4: Cerchiamo di trovare sempre qualcosa.
0: Ci va di piacere
4: assai. Per fare onore alla nostra lingua.
0: Esattamente. Sempre così. A bene, madame, a ringraziarvi. Tutti questi luoghi di montagna, e i nostri ganti, e i nostri luoghi magici, e allora per parlare di magia, Avada di Jean-François Lugiani, aspettando le vostre diame al 04 95 32 22 22.

0: Ecco Jean-François Lugiani, avada. Allora, aspettiamo sempre, amici, 04 95 32 22 22. E beh, giusto appunto, cascavè, Joseph, salute Ise.
1: Saluto pa, comandesi, va bene.
0: E voi allora?
1: Va, mica troppo caldo.
0: Ah, in RCFM stiamo più che bene, mi ci hanno messo la via fresca.
1: Stamagna a pastega fresca.
0: E anche Marsi che...
1: Ti potrete un frigula, vedete?
0: E ne c'è...
1: Tagliate un po' di pezzi di patelle e del rinfresco.
0: Astro. Anche lui, e Marsi che...
1: Ah, io.
0: Lui, allora,
1: Bon, prima saluto a tutti quelli che sono passati qui di Canavena. E Bartolomeo parlava della zuppa, qui faceva una zuppa a Pestasale, sapete che c'erano Pestasale?
0: No.
1: Beh, qui Pestasale chiamano i petri a bordo dei mari, che sono lisci, sapete?
0: Ah, i famosi galei, dice, non faccio.
1: Voilà, i galei, volevo mica di
0: no, ma non fa male.
1: No, si può dire. Ma fai una, come una vuole, allora, mettete una Pestasale da pignata, fate scaldare l'acqua e dopo gli ustete, esce le scoglie, tutto. Scorpioni, tutti i pesci per fare la zuppa qua. Allora la fine che cura la zuppa è buona, ma questa sale non ce la fa nulla qua.
0: La metti a usare, lì.
1: Okay. Ma poi se non so mica perché chiamano i pestasale, poi se che se ne serviano del tempo per pestare usare, no?
0: E forse io, allora per pistare i pesci, non so mica, i pesci che erano usaliti, non so mica.
1: Ma oggi capisco, non c'è mica conto una volta.
0: No.
1: Ah no, ma sono troppo, non è mica oggi.
0: No.
1: Raccontato qui da un prete che è andato a mangiare, è nato il salame, è nell'altare, si sbaglia, vuole per cacciare. Quello che hai visto, caccio un salamo e dici, e qui si dice a me sono il primo mondo. Allora io non conosco un altro così di prete, ma aspetta, c'è un mondo nuovo.
0: No, di te buco.
1: Allora, sapete, in dei paesi, quando c'è la festa dei paesi, bon, c'è la isola in due paesi, e poi c'è sempre calci piccola isola, così in una godetta, in un'aglia. Yeah. E quando ha visto un paese, bon, qui ce n'è parecchio, poi avevo torno qui in Sario Roscino, per esempio, si coda, trova già una processione due paesi a Iese che si trovava da sopra. E poi tanto bon, quando era ha visto un paese, un prete era ambientato in una famiglia, mangiava. Più che bene,
0: mangiavi io.
1: Allora, ma questo qui hai mangiato i bit, insomma, che sei lui stesso che ha scritto di
0: Gabini. Non sa la mia teoria.
1: Dov'è? Bon, faceva la processione, bon, gli andiamo in giro per fare la messa, gente della sacrestia, di sua sacrestia, io non ne posso più, ho cambiato, fa un po' aiuto perché abbiamo mangiato troppo. E avanti, cambiato, poi andavo. Ho preso bisogno qua.
0: Yeah.
1: Allora, ma guardando, banda marcia, marcia tanto, come quello che facevano i tempi. Yeah. E no, preso bisogno e poi dopo, come si possa sua, pezzi di muccia, fare così, tanto.
0: Non c'era mica. Molto nero, non c'era mica.
1: C'era mica, ma piace mica. No. Allora, bon, dopo entrare in chiesa. E poi quando tu cominci a avvicinare, sapete quando hai cominciato a messa, si avvicina le mani così,
0: yeah.
1: E si sa, ma c'è che mostro, ullala, a fare, la mano puzzava, beh, ma c'è come gli avvà, viene per distruggere dall'ostio. Come gli avrà per dall'ostio, allora, signorino, le demoni lei, non so come gli avrà oggi per dall'ostio. Signore, già sta sempre di setteccio come un porco. Allora va, sbrogliati. Affenti, bon, dopo tutto facendo la messa, venire, faceva bene, allora, pa, pallusci, che gli amica, gli usa cristiani, che gli mettesse così una mano, una pila russa, e un cucù d'altra mano, io stiro i riti, un rito russo, un maiore, la gli era un colpetto così, quindi che bene, ne, tocca la giusta, un curito, arriva la radio passa in bocca. Ah. Allora, niente, dopo la fine, si avvicina, e un colosso, tac, tac, tac, tac, tac, tutto si passava via, fa giù, signore, metti salvo, metti salvo. Ma dopo ce n'era uno, quando era io, che si avvicina, era un giovanotto che si è un po' con due vecchie le poche, vabbè, come si dice, un bel degli euro. Fa giù, c'è anche, come gli fa, come gli fa, detto moneria, faccio sbrogliati, signore, ti sbrogliati. Si avvicinava, vieni, pure amica faccio che l'ha fatto poco da.
0: No.
1: Allora piglia Russia a mano e ha lasciato un bocca così, ho dato facevo una ferma. Era abbastanza contento, sì. Perché tutto si è passato a poco presso vero. Ma quando è due sortia c'era un giovanotto che l'aspettava. Ma ci senti che ho curato. L'ostia chi è? Ah, come si chiede? L'ostia è un corpo di Cristo. Ah, bom, bom, bom, bom, hai capito? Io sono cascata in un tuo culo.
0: Oh, Madonna. Ah, c'è un senso a qualcosa con tu che... Vabbè,
1: no, cioè, non è mica di Saraggio, so chi certi auditori.
0: No, ma in tutti i casi, no. Oui, no, ma è una bellissima storia. Con i bredi ne avevamo parecchie storie, buone così in Corsica. Assai, assai. Uno di questi giorni ne conterà di uno anche io.
1: E allora, contenta anche qua.
0: No, ma... Non ho mica un talento per contare storie io, manca appena.
1: Perché è poco, no, c'è mica...
0: No, un'altra volta con piacere, proprio, dico, c'è un mondo, l'aspettiamo un mondo, dunque, non voglio mica essere...
1: Allora, vabbè, allora a tutti...
0: Dice, ringrazio assai.
1: Anche a voi, e alla prossima.
0: A prossima, ringraziavi per questa storia.
1: A Belgi.
0: Scusatemi, e andiamo a toi, Pedro Aouan, San Martino. Saluto, B.
2: Salute.
0: Buongiorno.
2: Cosa?
0: E poi allora?
2: So chi vi interessa appena o allora.
0: Allora, so, caso particolare. E un sportivo.
2: Saluto Gabi, che è stato allora cortinese l'idea, sai? L'idea, ha fatto opera per. E fa francese de, come portiere, vabbè.
0: Ahi.
2: Un po' giurio di Havre. Sono due arcani, di Gorti.
0: Ahi.
2: Ma io ho già parlato appena non sta a Magata. Ma io abbiamo una Magagna, abbiamo un cuore. Qual è che ha vinto la Coppa del Mondo? Sta?
0: La Coppa, non mi arrivo da manco. Non sono mica gli spagnoli.
2: Ah. Allora io a provare i specialisti francesi, i giornalisti,
0: yeah.
2: E mica Francia.
0: Ah no, ma capeno.
2: E li ho persuasi,
0: yeah.
2: Mica Francia.
0: Ah, erano convinti di barretti affari, ma da presa a me o Yoga Ballo l'ha dato tutto.
2: Convinto. Tanto allora, convinto di che.
0: Ah, yeah, ma no, questi hanno visto... Come lo si passava?
2: Ah oui, bon, tu vas être réaliste, hein. Voilà, hein.
0: Ah oui.
2: Obvio.
0: Ah non, ma dis. Si sont stati messi vous. Allez.
2: Ah.
0: Voilà.
2: Si vous tiens aux Italiens, pour ce matin, allez, à Marigold, quand les Italiens ils ont fait mettre vous, on dit, regardez, les Italiens, ils regardent nous. Enfin, vous pas nous monde à la télévision.
0: Ah, en casa, oui.
2: E i francesi che hanno fatto
0: vabbè, questi di noi hanno preso abbonamento non so a chi partita di aderire, ma in tutti i casi non hanno mica giocato.
2: Forse non guardavo da Redo, la televisione. Forse c'era stato un problema, forse avevano vinto, che non guardavo da Redo la televisione.
0: Bon, in tutti i casi noi avevamo i nostri campioni di Sporting che ribiano Struana, mi pare.
2: Sì, bene o sabato?
0: Non so più, va bene, aiutate. Sì? Sì.
2: Vedremo appena che ci parla.
0: Ah, vedremo, sì.
2: Di tutte maniere.
0: Allora.
2: Noi muoiamo, lo Sporting muoverà mai.
0: Ah no, a colpa loro. Come lo dice di Maurida, che dice lo Sporting è immortale.
2: Ah.
0: Vabbè, voilà,
2: è così. Anche
0: il
2: Borghi sta in tosto, ma
0: fa così, Altra maniera di la storia di Sporting è così.
2: È fatta così, simulati per sopra.
0: Esattamente, dice un modo, dice dei sostenitori, è rasante giusto. Ecco.
2: Ecco, buono.
0: Vabbè, vabbè, ringrazio Abi.
2: Sono io. Saluto a tutti, collega Navane,
0: e
2: saluto all'equipa, a vostra equipa.
0: Beh, ringraziabi, a trovarci presto presto.
2: Vada,
0: a beggio.
2: Buongiorno.
0: E Battisto di Urussetto, saluto Batti.
3: Buongiorno a voi a tutti.
0: Comandiamo.
3: Allora, volete sapere, mi pare che è così, come si chiamano, mi chiamano i castagni, so che i castagni,
0: yeah.
3: I castagni vulti. Nico Burone.
0: O Burone?
3: Murone.
0: M. Ah, può essere anche,
3: Perché può formare può un Murone in montagna, ce n'è uno nella Russia, la montagna di Brassetto.
0: Sì.
3: A volte ne farà tu sovrapposto e tutto, ma prima era scritto Brassetto andando.
0: Ah.
3: Andava sovrapposto.
0: Ah, bello.
3: Mica di pintura, scritto picco e un martello.
0: Sì, scolpito.
3: Come si dice?
0: Scolpito una pietra.
3: Marcata, brassata, brassata di pastiglia, proprio di pastiglia. E dicevano un murone, ma avevo in testa anche poi i castagni, era un murone, per proteggere dei segnali da tutto.
0: Ah, perché mica?
3: E dopo andare a carriare anche i muri, anche i somiti.
0: Sì.
3: Può darsi che mi sbagli,
0: no, no, no, ma perché mica? Dopo ogni
3: casa parana.
0: Ogni rudione ha
3: usato. Intesa anche Augusto.
0: Augusto, bon. Dunque da chi così sarà?
3: Può raggio o Murone, ma anche pare che anche per i castagni.
0: Se Gabi ci sta assente, forse gli ramenta qualcosa barula di Aso Mammone. Dunque.
3: Può darsi.
0: Può darsi, perché mica?
3: Queste parole si perde, ne fa.
0: Certe parole sono usi che si perdono, dunque.
3: Si perdono.
0: Le parole si perdono anche le.
3: E poi quando vuoi 40-50 anni, questo mi interessa una parola, guarda, mi smentirete.
0: Ah, sicuro.
3: Domandate.
0: Domanderemo se lui ci sta.
3: Domandiamo.
0: Ecco.
3: Buona giornata a tutti.
0: Altrettanto, Battia, ringraziavi per questa risposta.
3: A beggi.
0: E se non andiamo dai Berti di Gorti, per qua Stefano. Saluto Stefano.
4: Saluto, B, ça va?
0: Vabbè, poi.
4: Sempre così.
0: Saluto,
4: mi sono passato il caricano bene.
0: Sì.
4: Allora, oggi voglio rendere un omaggio a un amico, o Cristiano Cortini, che ha fatto una canzone Non t'ha morto so cane,
0: sì.
4: Ma Maia Conte, che è andata a caccia e ha trovato cane morto.
0: Oh.
4: Dio
0: geniale che la tombo.
4: No.
0: Ah, chi sia.
4: E lei ha fatto la sua canzone, perché Cristiano Agostini è uno dei grandi poeti che naiamo, A me mi ha dato parecchie canzoni, ha detto Daniel che per te ne ha mica, ma. Ha detto, e poi ma ne ha mai animo.
0: Vabbè, allora c'è.
4: Rispetto di soccorso.
0: Voilà, c'è la rispetto a Barulla.
4: Allora, morte e tenore. Quando mari tua mano sempre curti in capo, dove è più un cane, ne sente più sapaggio, che ne risponde lontano e per l'eterno viaggio. Ma vengo da giù sciolto, in fondo di un petraggio. Fino a tombo e forse sotto, hai un tesoro tuo bagio, prima di trovarti morto, sono in irrigaggio. Quale suo cacciatore scelerato e indegno, chi ti deo mio denore, se ne ha giocato un segno, che non abbia alcun favore, né da Cristo più sostegno. se avevano un cubiato o curare ad intenna e potevano capurare un fondo di quella zena, vai che questo mi ha dato per capurare una sorpresa. Tu che era così innocente, ti hanno colto manso manso, forse chi è intelligente d'aver fatto un repasso, ma dove andiamo niente se non andiamo in sto basso. Ai corsi in altiani cignali in tutte le poste, anche a mezzo a cento cani, tenore o più forte, quale erano le mani che ti hanno dato a morte. Tu erato un mes scugiurato, facenai colazione, quello che ti ha liquidato, senza alcuna ragione, non ha manco rispettato o cane per un padrone. A chi in pace riposi e chi più non dà un senti, quelli che erano gelosi o gli esori più contenti, e o da l'occhi lacrimosi mi ne scuso dai pianti. Mi tengo il mio cuore senza diventare cattivo, voglio essere un cacciatore, sempre muovere di sportivo e perfidati all'onore fino a cose raggio io. In questa corta preghiera domanderà già tenore che lo faccio in maniera se questo c'è un signore per darmi la più leggera a bene che tengo un cuore. Ecco.
0: Wow. È una poesia magnifica.
4: Vabbè, portine vicino.
0: Ma buon
4: c'è la girare in malasso.
0: E poi ce la dico, questa tematica che viene a spesso, in corsi che la caccia ci piace assai. Ma con i caccia dico tu che è qualcosa di particolare.
4: Dopo una giornata ho mai girato queste poche da qualche giorno, tanto cane. Ma quella è scritta in sardinese, ma non è la canzone.
0: Ma non c'è male, abbiamo quantunque.
4: Allora, perché io una fa, voglio un teso ballato di castagne, allora voglio un teso che io mi amico capico, io e castagne.
0: In Bosio, questi luoghi.
4: E da contare quella di l'albacio un paese, che qui è castagne per un mezzo.
0: No.
4: Allora c'era un albacio un paese, sapete so che è un albacio. È un sempliciotto qua. E un giorno un grosso proprietario ha detto, senta appena, vieni qui. Ha detto, chi c'è? Ha detto, beh, vuoi cogliere castagne per un mezzo? Ha detto, coglio. Ha detto, allora mi cogliere proprio per i miei conti. Allora è curato a cogliere le castagne. E quando a un menicavo ha faccato il proprietario, ha detto, allora, se castagne. Ha detto, è mezzo corte, tu gli sette lasci se non ti affragica. L'hai capito? Me l'avevo di al bagno. E questo dono una volta era parlato in bottiglia, diciamo che era parlato in bottiglia di Manoni, in Cervioni, Manoni, avevano tutto, vedi? Vendiano i bagni, vendiano la quincaglieria, vendiano di tutto.
0: Drogherie, come li facevano prima.
4: Il padrone le abbia dato simpatia. Ha detto, senta appena lì qui, ha detto, dai, hai visto e calzato? Per 2 anni ha detto, non dimmi che tu l'hai compreso qui, perché dopo tutti andacciano a non qui. Ha detto, no, non mi inchietate. Fine che la bestuta calzata e tutto, e quello se n'è andato di suo bacchetto e tutto. E a un menica sorte tutto è investuto e ha fatto un paio in caffè. In caffè allora tutto il mondo, questi sì che sono belli, bani, non li compri. E lo zitto e muto, zitto e muto, e tutto il mondo pone la questione. Allora alla fine non è una decchia, ha detto, sentite, che vogliono fare? Quello che ha vestito a me, ne ha spogliato parecchi.
0: Amica male. Che potrebbe anche essere una storia di grosso minuto.
4: Ah, una storia di quelli. A domani si di ore.
0: Ali, buona fine di giornata, Stefano.
4: Ali.
0: A ringraziare a presto. Non tante belle parole, andiamo a trovare Amado. Salute, Amado.
5: Salute a tutti quelli che sono passati. Ci campiamo con Stefano.
0: Ah, francamente, io. Certe storie.
5: Belle storie.
0: E quando io scrivo un foglio per provare di ridere un coso, ma boh, non la faccio mica.
5: E poi lo hai raccontato.
0: È a usanza, all'arte.
5: Saluto a Gabì. Ma non si sentiva mica dopo, so che lui è.
0: No, quanto me era appena lontano da udere.
5: Mi pare capito quando non ci assai castagnentata, noi giungimmo giù strato.
0: Ah.
5: Tanto c'è lo strato, ma dopo c'è un'altra affare che non ha mica capito.
0: Allora, mi pare che una affare di rapedì, e bon, queste castagne gusti in terra, so quelle di un tale, che l'altro racconto so quelle di un tale, per fare spartizioni, sì. Diremo.
5: E ma mi dice, ma dopo c'è un termine.
0: C'è una barula.
5: Per esempio, quando posso idea a termine a un altro proprietario, noi c'è una bidra, c'è termine e testimone.
0: A bidra testimone?
5: Ma si chiama, ma a bidra solo un vuole di nunda, yeah. E c'è la sippia accoppiata per un testimone. Pedro testimone.
0: Ah, Pedro, d'accordo, Pedro.
5: Il destinamento a questi e non ha mica diritto di franca, fuori di sabato dell'autorizzazione di Guglie. O strumento di termine testimone per giudicare questo a questa rimida.
0: Ah, ecco.
5: Ma dopo, dove noi c'è a Campanese, questa è di un sedu. C'avevamo a Gentile, c'avevamo a Stoppia, c'è a Morianinca, a Dunata e a Pianello. Questi sono i sedi con gli mugri.
0: In Castagnica?
5: In Abagane, in Norezza. Mm. E per esempio, quando vado a fare i Miyashi, che Bobbiade e Vrasche, c'è per esempio a Pia e Vrasca di Ubianillo, perché a Ubianillo sono più larghe. Quando può lampare a Ustra basta nanta a Vrasca,
0: yeah.
5: E ella è più larga che l'altra. È stata abbiata per fare i miaci.
0: Per fare i miaci, d'accordo.
5: Oui.
0: E queste barriere sono tutte per avarina,
5: avarina tutte, castagnina? Tutte, ma ballano tutte per fare avarina. E dopo c'è la Pia Manesca. Quando può guidare, pia di Amanesca, si de 3 o 4 o 5 pia di Amanesca, da un fondo sino a metà in cima. E quando può guidare in cima, e dopo arriva l'altro, se il luogo è largo, rivertite ribia di Amanesca.
0: Ah, d'accordo.
5: Poi, e Amanesca si pia in un per di casca. Quando poi cascate, se poi siete 4-5, si piglia, oppure un 2, si piglia la manesca, si colla sino a metà in cima e dopo si rivala. Quando poi sapete che quando poi piglia la manesca, si è in cima, il vostro luogo è corto o è di rascato.
0: Ah, bon, ok. Well,
5: okay. Queste sono paculle di.
0: Di Agudire Radio Castagna.
5: Dove noi, in un Tesa Battista, con saluto, un mullone, quando una castagna è mullone, vuol dire che non è mica stata arrestita, vede, quando la mettete in grade, non è mica la secca. Di un mulone, e tanto se può portare dando un mulino, non è via mica.
0: E no, perché sì.
5: Perché impasta la macina.
0: Impasta la macina, insomma, un po' mica è immaginato.
5: Un mulone, io conosco questa.
0: Perché mica. Dopo forse da un rodione all'altro, a barulho.
5: Oui, dopo può essere anche una che li chiamino un mulone, una riserva, ne li mettiano ai castagni. Una sua amica, non posso mica essere una poesia per i nostri spingifuochi. Che dice così: bento un poppa. Bento un poppa e pattumi a rove, c'è sempre un fulminante che si muove, che di natura un presta primura, accetta i demoni ogni figura. Per luci lucenti ci sono i pianti, ma niente in sta sorte un so attenti, all'ancio e rimari impeoriti, né a sorca aperti e astesiti. Accintulando tutti i paesori ai corsi principali di Giassoli, che un tempo ha cambiato l'uso stato e un astro di more si è stallato. Francate l'umanità di ste grimere, scegliando le più sane maniere, che tutto ognuno vaspi l'allegria, e via pace campando l'armonia. Eccoci per la poesia.
0: Oh, ehi, beh,
5: per quelli che non hanno bisogno.
0: E non hanno bisogno i gorci che si ritrovano. Ha visto anche certi filmati, interviste in continente di spagnivo di pompieri, vabbè.
5: Poi, vediamo, e ci toccano con un raggio via la perrata.
0: E ahi, in certi luoghi, perché giungono a salvare la vita e poi dopo
5: sarebbe che ti mettessi in prima linea questi.
0: Ah, okay, ma questi qui non sono né in prima linea né in ultima linea.
5: Né davanti da che non sono dopo.
0: Esattamente, dunque, bon. Laghiamo rigori, in tutti i casi è una bella poesia e appena stiamo in compagnia.
5: Tante saluti a tutti, poi che capisci che lo ribigli.
0: Yeah.
5: Perché non abbiamo mica capito anche che lui è.
0: Yeah. Vabbè, ci chiamerà domani e si spiegherà meglio, forse gli o dirà stanco o devo non passare mica dopo.
5: Vabbè,
0: ciao Amado.
5: Vabbè.
0: A ringraziabi. E allora, amici, torna una mezz'oretta, per chiamare o 04 95 32 22 22 e allora ci ritroviamo con Freddy Olmeda, te, Massima Libertà.

Eg guidare di Freddy Olmeda, Massima Libertà, amici, torna a pogubri su una mezz'oretta per chiamare di Dea Ostra 04 95 32 22 22. Mo parlato assai di Castagne, abbiamo parlato appena di Burle, di non tra i nostri bredi, di zuppa, di luoghi, di Guliera, di Arrondina, eccetera, eccetera. Torna una mezz'ora per sperte, se avete un detto, un conto, una parola, un'espressione, eccetera. 04 95 32 22 22. E di cosa hanno bisogno i castagni? E beh, di soli e d'umanità, udì d'uruawa di Marco Biancarelli.

0: E qua canzone di Marco Iancarelli, di Soli e d'Umanità, non ti uso dischetto musa. Tiè, è giusto appunto, se non abbiamo all'antenna, monsieur Marco Iancarelli.
1: Saluto, ba, come andiamo?
0: Vabbè, tu?
1: In piena bomba come sempre, ci vuole. C'ho la tena, anche sul caldo.
0: Ah, c'ho la tena come l'usura, perché...
1: Il bastone di Bartabe di Castagna, Luca Giuntismo.
0: Esattamente.
1: Ma faremmo una bella farina castagnina, ti porta raggio.
0: Ah, con piacere, con piacere.
1: No, no, no. Se mi metto a fare farina castagnina io,
0: è un più, no, ben più di questo io sarei impegnato. Non so mica se ti aiuta un po', perché la lingua vredo, la musica.
1: È vero.
0: E sarà magia di noi.
1: Musica. Sono voltato da alcuni clienti su fin di settimana e taglio un bel concerto previsto su Venari, in sotto, in Porti Vecchio. Comunque.
0: Ah, a chi ora?
1: Comincio a 7:30 di sera e con l'amico, una piccola sorpresa, una specie di tramandera, dunque, ecco.
0: Ah beh,
1: ma chiamo giustamente per avere l'aiuto di l'amico e Utoio se tu l'hai, se tu hai la conoscenza qui, perché c'è qualche sia stamani che mi ha imparato che a Iesa di Porti Vecchio che è stata fatta nanta ruini di una Iesa di Nuesa, a poco presso il diciottesimo secolo, sarebbe stata fatta con petri di una cattedrale. Che era una balavisa e dunque dico saria perché ciò che ne abbiamo discusso stamattina un po' Gianni e dunque mi ha mandato tre parti di un scritto e volevo sapere se c'era qualche sia che aveva su scritto qui. Perché mi parto a Saibedu, è giusto due villari che dicono se veramente bene, a gente di Abbalavesa, tutti quanti dei locali, sono venuti a Iesa, all'antica cattedrale. On a detto che si fila di lui e vorrei sapere se c'è qualche sia che sta un testo completo, perché mi piacerebbe assai di leggerlo, salutarlo.
0: A questi tu dici a Chiesa San Giovanni di Porti Vecchio?
1: A Chiesa San Giovanni.
0: Dunque è stata fatta con vetri di una cattedrale?
1: Sarebbe stata una cattedrale che era in una Balavesa.
0: Ah, Balavesa.
1: E è arrivato, hanno scoperto un Balavesa di sopra Porti Vecchio, potendo attipendo verso l'ospedale. Petri di noi che sarebbero giocato a fare sa Iesa in Porti Vecchio. Dunque voilà. Ecco, ci sarebbe un testo, perché bon, se ci arrivi non sono mica nati da così, mi faria piacere di sapere se c'è qualche sia chi sta su testo sano un treo pa studiarlo, pa vedere se li possiamo fare qualcosa, perché sai, mi piacciono i testi locali, mi testi che parlano di un rodiano d'avreto, perché sa rien di mondo, ma ci vuole non sono mica persa. Ecco.
0: In tutti i casi a Diame Lampada e se un specialista di patrimonio a so che certi ci stanno assente, ci può dire.
1: E se ha giovato sbagli di sapere giustamente di fare tutte le correzioni necessarie per sapere parlare un po' questa storia qui e sul testo Zaria
0: sta sente a Diame Lampada.
1: Allora speriamo che ad arrivo un non di logo e ci sarà una risposta.
0: Una risposta.
1: Se non risposta faremo qualcosa.
0: Ah qualcosa avremo. Marco, ecco, ti ringraziamo. Dunque aspettiamo un concerto di Vanna Risera.
1: Venerdì sera in sotto a chiama di a comunità di comuna e l'associo Isalti in Bocca pa un festivali i noti di Lugano. Ecco.
0: Se l'invito è lampado di nuovo. Allì.
1: Ti ringrazio tanto.
0: So io. Sentimo. A presto Marco, ti ringrazio.
1: Buongiorno a tutto un giorno. Ciao.
0: Aspetta tanto a Beggi. Ecco, andiamo in lampada. E troviamo a Filippo Awa di Nizza, Pedralba e Bergudè. Saluto Filippo.
2: Saluto a tutti i nostri amici che sono passati. Saluto a Bartolomeo, bon, che la cinchia di mica, vamo a mesurare la parte piano piano. Basta che non si metti o entro dorma, per un momento tutto a più mio, per un momento.
0: Si è calmato un fuoco, diremo.
2: Un fuoco, non è mica calmato, ma udeneno qua.
0: Ah, udeneno, è un collegio.
2: Per un momento, se non si mette mica o entro, la fare bonda piano piano.
0: Ah, basta. Vabbè, questa da sante, preghiamo, tocchiamo lì.
2: Ma giustamente, l'emoto la settimana passata, tutti i giorni, abbiamo un sostegno ai nostri svegliatori, che veramente ne vale la pena, che si hanno veramente i rimeno, e non so come li vagano, perché sono per studi, ma hai capito, che fa un caldo sotto a sedenute che l'hanno, e in più c'è un caldo, e poi ci sono i sforzi, e non so come li vagano.
0: E poi c'è Oberigo.
2: C'è Oberigo. Questo allora. C'è Oberigo.
0: No, ma c'è. Torno una volta quando noi dimo. Ha già visto un ufficiero di radio di pompieri in continente che spiegava di gira perché chi de volte a gente impedisce a gente di andare a portare roba o sostegno. Non te fronte giremo. E o capitano, se mica se era capitano o comandante di gira, ma non sai chi c'è a gente perché noi per avere due pezzi di bone. Ce l'ha ampie tre cartulari e in generale ci rigusano perché dicono che io non entro mica nel budget e fa un pezzo di bone.
2: C'è ancora gente che sono mica troppo contenti quando l'organizzano una piccola vista per farsi due soldi, sapete? Non sarà mica arricchito qui, ma è giusto per un gesto, e poi per quelli che sono volontari, quelli che sono mica pompieri professionali, che sono mica pagati, avete capito?
0: No.
2: Allora, per farsi i soldi e farsi una mangiata insieme, più a spesso è qui.
0: E poi come per il resto i professionali ce n'è di mano in mano e volontari di più in più, dunque a mentuato ce la trova di noi un equilibrio in tutti i casi aiutarli l'uno e l'altro perché facciamo gli stessi lavori.
2: Sicuro. Allora, a un principio, buon saluto a tutti, sicuro, ringrazio per tutto me. È montato un nostro amico Giuseppe di Vezzani, ha detto che veramente è un momento particolare che noi campiamo qua. Manca solamente per Ugaldi sui leoni, ma un clima, tutto, ma non vede mica l'ambiente che c'è dappertutto, c'è qualcosa che si passa, fuochi, gusti, esplosione di cose, rondine, c'è di tutto, e pare come avviene un mondo. Allora, pertanto la vita è bella.
0: Pertanto, un mondo continuerà.
2: E il mondo continuerà e la vita è bella. E allora, come la vita è bella, i geradi così.
0: Allì.
2: È così bella la vita. Quando mi sveglio a mano, tutta l'ingiro mi invita a sperare per domani. Sono ricco di una speranza, quella che mi tiene forte. Sono franco d'ogni lagnanza, contento della mia sorte. Dopo visto tante ore e ville per vincere tanti colori, ritrovo l'ore viagile che rallegrano i cuori. Così tutto va, tutto quanto fatto, a salute, in contentezza, pisato o tempo spietato, passato o tempo spietato, a vita è una bellezza. A chi serve d'essere ricchi quando a nostra sicurezza, a salute, cari amici, è la più bella ricchezza. Ecco.
0: È vero. Approfitto
2: di accontentarsi di giochi di tutta maniera, non possiamo cambiare tanti affari per un clima, sì, possiamo vacca chi sfugge, se non ci mettiamo tutti possiamo cambiare qualcosa,
0: non so, mica ci dovrebbe domandare agli industriali Maio, mica i giochi e Maio, cosa li vagano per approdi l'ambiente di, perché noi anche pure se non avremo la scelta, se non avremo se non avremo caso
2: mica. Non basta mica, ma di noi ci vorrebbe che tutti i paesi nel mondo avviano. Se non è che a Francia. Un giro non ha mica a cambiare, se non è che a Francia.
0: In più di quello, non è manco un paese industriale a tempi d'odio. Dunque,
2: ci
0: vorrebbe avere quei chinesi, con l'India, gli indiani.
2: I chinesi, gli americani. Allora ne parliamo che sono contro, ci creano mica un clima. E fate visto che anche lì sono partiti i fuochi in Delhi. Allora, fuochi, attenzione.
0: A Delhi sono fuochi.
2: Di tanto in tanto c'è una catastrofe anche in Delhi. Un clima, c'è fuochi. Acqua, inondazioni, e non ci creano mica. Ubobulu forse ci crede, ma credi che i potenti gusti non ci vogliono mica crede?
0: No, perché con arrangia mica forse ho studiato i gusti di soli, di economia, di industria.
2: Sicura.
0: Non è manco un affare ideologico, sarà piuttosto qualcosa lì a studiare lui.
2: Sicuro, i soldi.
0: I soldi è re.
2: Ma noi diremo, per finire, diremo come legge a spesso di Luani, a cui spera, sa di spera.
0: Ecco, in tutti i casi ringraziamo per questo pezzo di bella vita.
2: Ecco, di bella vita e di speranza.
0: E di speranza, ciò le, manteniamo.
2: A presto,
0: va. Vi ringraziamo,
2: a presto.
0: Tenete
2: voi. Saluto a tutti, a presto.
0: A presto. E io ho la tante volte che forse la speranza si nutrisce di cultura, e parlando di cultura qua e aspettando le vostre diame, perché ferma poco presso un quarto d'ora, dunque aspettando le vostre diame, 04 95 32 22 22, ascoltiamo qua a Monumento di Diana di l'Alba.

0: E qua Diana di l'Alba con Munimento e Avari Druemo a Ondulu, a Bonta Leccia. Salute Ondulu.
1: Oh, boh, salute a tutti. Bon. Domani siamo 5 allora.
0: Mi pare.
1: E bah, oggi ho 4.
0: In generale allora, è così.
1: Faccio per io. Allora, il 4 è stata una giornata terribile, è stata una giornata che non c'era più privilegi, eravamo tutti pari. Yeah. La rivoluzione, è così.
0: In Francia, eh?
1: Pari, ma mica pari con i soldi, ricchi, e ci sono quei pari, eh? Facciamo anche più pari che ricchi, può essere. Ma allora, la significazione di un chiffre 4, dicono che il chiffre 4 rappresenta il potere e la giustizia, ed è spesso associato a un altro, quei che ha i suoi quattro lati, vero? Boh, dopo c'è di nuovo la croce, perché la croce è un pare mica, ma di all'origine un quattro, dire una croce, e poi ha evoluato, ha cambiato dell'annata, nel migliaia di anni, piano piano è diventato un quattro. Dicono così.
0: È scambiato.
1: Boh, dopo la stecca qui, la stecca diremmo, gli indiani quella. Sti indiani qui, lì c'era un albero. C'era quattro alberi che tenevano un gelo, c'era
0: la
1: mitologia di voilà. Boh, dopo noi della Bibbia e dell'Eden c'era quattro fiumi che corriano. Boh, dopo dicono che la creazione dell'uomo bene in quattresima posizione, e bene dopo un regno minerale, vegetale e animale, e dopo venimo noi. È stata così, siamo giunti gli ultimi, ma siamo i padroni, è così.
0: Yeah.
1: L'uomo si impatronisce. Si esprime nelle quattro stagioni dell'annata, boh. E poi ci sono di noi quattro punti cardinali, o nord, o l'est, le noi di opponente, e tutto. Boh. Yeah. Allora, dopo... ci sono di noi quattro elementi, c'è un fuoco,
0: l'acqua.
1: In questo momento il fuoco si campa,
0: Il fuoco è più maiore.
1: In questo momento di festa, allora c'è un fuoco, c'è l'aria, la terra e l'acqua. Bon. Certe volte l'acqua vince sempre con il fuoco, e poi c'è esempio scritture, c'è i quattro angeli, Vangeli piuttosto. Allora c'è quello di Luca, quello di Giovanni, quello di Matteo e quello di Marco. E proprio nella mitologia greca c'è un numero Jupiter che noi si dice Gioi,
0: è così.
1: Nella sapienza antica greca ci sono queste quattro regole di vita umana: la sapienza, il silenzio, la volontà e il coraggio. E poi nei chinesi il cifro 4 porta malore, sapete, nei gerudi dicono, ci sono mai imbecilli, i numeri partono da 2 e saltano subito a 6. Per mica mette 4,
0: voilà, saltano la cifra.
1: Dopo, ma per restano, che l'evoluzione di grafia di 4 di una croce, l'ha detto con cibio, e a forza di evoluzione è diventato 4. Dopo di noi noi dimo mangia come siete. E in continente i pinzuti dicono mangia 4 a 4.
0: È vero.
1: E poi dicono, c'è il suo famoso etto che dice 4 e 3 7, italiani e dicono 4 e 4 8. Hanno un'altra maniera di... Mm. Bon, va, 4, allora, quando mi marcia qua trovate, si dice marcia a brancula.
0: Ah, oui.
1: Dopo, quando mi taglia i capelli in quattro, si dice cerca un bello dell'o. Dopo, chi c'è? Ci sono i quattro tempore. Tempore, invece diciamo così. Dopo i mercanti, quelli che vendono nei mercati, così sì. Dicono, sono i mercanti di quattro stagioni, poi i rivenditori. Sì. Poi dopo, chi c'è? Io, il quindicesimo secolo, in Italia dicono 400.
0: 400, sì.
1: E un gruppo di cantori o di musicanti dicono, di chi sono quattro, sì. Dicono un quattro ore. E poi dopo un tetto a quattro, c'è di nuovo. Dopo sì. Si dice di nuovo un pomo di vino. E arco di mattina un baleno, un quadrino, yeah. Un quadrino di una vecchia pezza di
0: Palenonda.
1: Yeah, dopo un spirito di luna, dicono c'è un quarto di luna. E dopo, quelli che hanno fatto l'armada oggi, yeah. Quindi mi faccio l'armada, yeah. Abbiamo un gobolè in alluminio.
0: Yeah.
1: Allora c'era un quarto, deve bene da un quattro. Yeah. Ma resterà di qui, che voglio mica imbriagare.
0: Ah, wow, ci imbriagate mica.
1: Ma fino a domani sarà più corto.
0: Allì. Beh, aspettiamo domani. A ringraziarvi, Angelo, a presto.
1: Buona giornata, a busso.
0: A strettanto, e per compiere missione andiamo in furia in Zurasca Quantone. Saluto, Anto. Vabbè, poi.
2: Va bene, grazie.
0: Giungite all'ultimo?
2: Come?
0: Giungite l'ultimo.
2: Sì.
0: Ah, va.
2: Ma c'è tu, Zacco, scusate.
0: No, no, ma non c'è male, non c'è male.
2: Che mai?
0: Sì.
2: E dunque, saluto a tutti gli amici e a tutta la vostra equipa. E poi, direi due ore a fare, ma non so mica se è arrivato in piedi a poesia, ma
0: sì.
2: Abbiamo a fare chi... Vi voglio ringraziare e felicitare per questa video che avete fatto non da Ugo su a esposizione di Costa Maghreb a Vigo, ne parliamo più, ma a Vigo sono assai contenti a questa presentazione. Questa è la prima.
0: Ringraziabili.
2: La seconda è chi so mica se la si conosce. Se i nostri amici conosce sicuramente l'espressione ne qui ci sta un po' che la sai.
0: Sì.
2: Sono che veramente conosciuta o no, ma fa ora.
0: Sì.
2: Qui ci sta un po' che la sai, una sporta, un coso, un sacco, un babà. E poi vi voglio parlare attorno a poesia che baglia legge si aiuta un po', se mai bigliamo radio umane. Ma mi ha ispirato, ma fate ben pensare a un'opera artistica di pintura di Emilie, sapete?
0: Yeah.
2: È Glaneuse.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: E dunque un dello coso, un pintore, facere tre persone che sopporre niente, che cogliono grano a grano. So che lui restava di Aragulta.
0: Di Aragulta, sì.
2: E in fondo c'era una mansa, una mansa di rano, e c'era Aragulta, un padrone, e c'era che chi sia che c'era un uomo a cavallo che usava tre donne. E sapete che all'epoca c'è l'opera ha fatto scandalo. Ha fatto scandalo che i borghesi l'hanno mica apprezzato che lei abbia fatto su coso,
0: questa pittura.
2: Questa pintura, scusate, perché gli come una chiama a revoluzione di Rumiero. E a giugno ne ho coso, nessun mente un canone esagesi, una poesia che si chiama cuglie d'ore di spighe, ma se non c'è mica tempo eviterà di dire domani, perché ora siamo già...
0: Ma se ne avevamo un minuto a poco preso.
2: No, un minuto, è appena corto, ci sono due o tre minuti.
0: Ah boh, allora l'aspettiamo per domani.
2: Vabbè,
0: con piacere.
2: Volevo passare sta su piccolo messaggio.
0: Eh beh, avete avuto ragione, e aspettiamo domani per la poesia allora. Altrettanto. A ringraziare a Begi e a Dumont. E beh, e qua va, mi pare che diamo francato il tempo, mica basso ma il tempo, è ora di spegnere il lume di Didia vostra per oggi, e ma ci ritroviamo domani non talon de nostre. Vi ringraziamo torna per il vostro diame e la vostra ascolta, grazie a Tony, Gendre e Julie, vi dica domani, tenitevi cari, a presto. Awa, a tala, sotto lo specchio me l'arrangio.

Rick James, Super Freak, ci mette o ridimo lungore. Allora, per parlare appena d'attualità di ciò che si passa stasera, un piccolo agenda così, infoiavata. Dunque stasera un bello concerto da sostenere, un rinnovo di un bento d'Alondo con Felipe, Drosanto Guelfucci e poi l'Arcugi, Messaggeri, Tiar di Luna, Giancamelo Pasquale e una Viera Nova. Dunque una stonda da sostenere, stonda dura patrimoniale, portata dall'assoggio Zambucuccio. Salutiamo i paesani d'Alondo che ci stanno a sente, né, Madame Battini. E dunque a ritrovarci stasera, Pesta Mossagumona, Odie Dorna, Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi, probone in una stonda di conferenza e di idee di Gangira Zobera, la corsa des anni 50 o Davania Club di Talasani, principierà a stonda a 6 ore. Stasera di noi, nostra amiche di Isoladine, all'auditorium di Pigna, in concerto di Isoladine, dunque, a 9 ore e mezzo in un quadro di programmazione di un mese da agosto, e in Bucugnasto, martedì sera di noi a 6 ore, in una casa comune di Ubaese, una conferenza di Elena Paolini Sese, nante i Gastedi, archeologa presso all'Ira Elena Paolini Sese. Un scontro in gira dunque, sti Gastedi, famosi Gastedi di Usido di Davera, di Lebiga di un neolitico, ecco. Ora ritroveremo a Manolisa con Le Petit Pêcheur e dopo ci ritroveremo con Ribè Petrois, l'amico Bastizzeri di Gabigorso.

A oggi di Stefano Gasalta, pianillo e pensiamo forte a lui e ai suoi, da lui a poco ridurremo Israele, camamamamio mio, bon, quelli che conoscono un nome, poi non diamo, non faccio mica io, mi scuso, presa a lui e ai sobarenti. Over the Rainbow, una ripresa, dopo ci sarà appena i pubblicità, ci ridurremo dopo per vostro, lascia un po' di 4 ore.

0: Eo più calu da boisà in prima conto a me, bon, tutti i casi che non risentimo, un piccolo punto meteo a va, ce la fa caso in tutti i casi, vorreste, cominciamo con la vigilanza maggiore, per vorreste, dunque proibito sempre di biccia a fuoco o di fumare in luoghi di natura, attenti ai vostri barbecue in natura o anche ai travagli che facciano fuoco, eccetera, e se vuoi dire qualcosa o che sia in relazione con il fuoco, chiamate burro di giù 112. Per la montagna certi luoghi sono sempre odiosi o sono in stato di pericolo come la Griade, Bonivato, Tartagine, Uvangu e Piana. Per la meteo, siamo sempre in vigilanza di colore arancino, dunque bevi d'acqua di maniera regolare, mica attività fisiche mentre l'ora è più calda, state al fresco, piade notizie di persone anziane e state attenti alle partenze di fuoco, non dai particolari in mare, ma quantunque guardate burro e raccomandazione di un stato. A montagna ne abbiamo parlato. Bon, per un resoconto siamo sempre sotto i soleoni, dunque l'imperatore oggi andavano da a poco presso, diremmo 31 in Bastia, 30 in Isola e anche 32 in Portivecchio, un ventulelo tra 20 in Anta a parte occidentale di l'isola e 32 in Anta a parte dalla Struganto orientale. Dunque Ugelo è niulato, fa de caso ai temporali di montagna, in tutti i casi l'acqua non è mica previsto, dunque state a sentirci e ferme per dastre notizie di un tempo.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Gabi, oh Gabi, Alain Bashungawa, Nantalonde, e dopo ci ritroveremo con Charlotte Cardin, The Way We Touch.

0: Billy Joel, Honesty et Awa l'agenda.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Alors, à oggi, a nore di sera, un concerto, famoso concerto, da Zustane Orino, di un bento d'Alando, con parecchi artisti famosi, Felipe, Pedro Zantuel Fucci, e Paul Arcugi, Messaggeri, Tiardi Luna, Giancamelo Pasquali, e una Viaranoa. Donc, una bella stonda musicale da Zustane, l'andadura patrimoniale di la Soggio Sambuguccio, e Ramintemo di No, che di Eulogu, in due truppe di Clemente de Baoli, hanno messo conto a quelle di De Madra in 1757. Quindi è una piccola storia. Stasera di noi Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi propone in una stonda di conferenze di idee di Gangira Zobera la corsa degli anni 50 o davanti al club di Talasani e principierà sta stonda a 6 ore di sera. Martedì in Pigna stasera concerto di Isoladine a 9:30 all'Auditorium in un quadro di aso programmazione di un mese d'agosto. In Bucugna, a 6 ore di sera, a Casa Comuna di Ubaese, una conferenza di Elena Paolini Sese, Nanta Igastedi di Davera, donc Elena Paolini Sese, archeologa presa lì, o Elera Micalira, un amico di stessa fare, un scontro in giro, dunque, a Stivamosi Igastedi, chi so di Lebiga di un Neolitico. Mercoledì, domani, o 5 d'agosto, Don Cherotto, d'unità teatrale, sotto il gabinato di Jean-Pierre Lanfranchi, Bibro Bonerano, a Bezza in Pioggiola, in un quadro di 28esimi scontri internazionali di teatro. O 6 d'agosto, dunque, di oggi, la Soggio Passioni sbarca in Sozza, Piazza Lubaese, con aperitivo blind test a 8 ore di sera, un ballo a partesi da 8 ore, ci sarà da Bei, da Mandia e da Rie. A Borta, sabato, primo challenge Dominique Solette, triplette, primo lampadie e voce a 9 e mezzo. Un 9 d'agosto, in Lettia, la Soggio Lettia Gadena, per buone scontri con Jean-Marie Arrighi in giro a lingua gorsa, con Jean-Pierre Polidino per parlare di Clemente de Baoli, non si ne parla mica abbastanza. Ouvra di Ludi Pasquale e anche Antoine-Marie Graziani per la Succeda e a Justizia in Agorsica Genuese in San Martino di Lecce a partesi da 3 ore dopo mezzogiorno. A Rio Cada un concerto in Pigna l'11 d'agosto a 9 ore di sera di nuovo questa creazione Marti l'11 d'agosto in San Carlo di Bastia Anne-Marie Caloni, Guy Luciani, Jean-Mathieu Vukovic e François Collin propone un concerto in due parti a prima parte musica sacra Berlioz, Bach, Mozart, Rossini e Delibe una seconda parte di bel canto con Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. I Gantelli, Awa, Anna.

0: sekli kull'arco trionfale a wari dovremmo a Marco Iancarelli per Sarra Magia c'è da mettere appena di sale in zucca e appena di sale in mare. Oggi l'emissione si chiama Parchi Umari e Salido.
1: Ogni giorno gente ci siamo tutti posti almeno una volta questa domanda: Parchi Umari e Salido. Quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, nindu aveni. In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria lagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un c'erano che vulcana che stupavano i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per averne un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, di solo scienza.
0: La scienza, magia di scienza, come poemo anche per a spiegare. A ringraziare Marco Biancarelli da Ridroa, nanta l'onde di RCFM, domani per Sarra Magia. A una maschenata Sergio Mendes e Brasile, dopo ridurremo When Your Heart Is Weak with Kirk Robin.

0: Mon fils, ma bataille, Daniel Balavoine, l'entire TFM est comme promis. Il est temps de retrouver Marco Biancarelli au Desibarla di l'elettricità statica, o stiamo a sente.
1: Buongiorno, Yanti. Non è mai successa, iscindo d'una vittura di pidare una scotta elettrica chiudendo a portiera, o anche toccando a maniglia d'una porta d'inguernata. Ieh, a sapete su famoso tic. Non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, si movimenti di nostro corpo e i materi facciano perdiamo o vadagniamo elettroni. Un nostro corpo si carichiglia d'elettricità. Su fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo ne manda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se attenzione alta a quantità di elettricità ida è minore e minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tu che ti a portiera, non si mette il piede in terra, così a carica se ne andrà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite a vero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Non pensate mica che voi siete o di un nordico Thor, ma re. E giusto, un accendituccia, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.
0: Vi ringraziamo quantunque, o Marco Biancarelli, sarà magia, li continueremo. In musica, e oggi di Agraona, o do nome Zolo, non